0: la faccio molto volentieri a chi pratica arte. Un consiglio che vorresti che dai di frequente, perché poi tu presenti i libri, quindi darai sempre lo stesso consiglio a chi ha intenzione di iniziare a scrivere, sia uomo sia donna, insomma, a chi però si approccia al mondo della scrittura creativa e originale.
1: Allora, la scrittura è una cosa spontanea, avviene spontaneamente, però come tutte le cose, se deve essere fatta seriamente, richiede una formazione. Io quello che consiglio è, con l'avvento di internet, dei social, vengono offerti molti contenuti gratuiti. Basta iniziare a seguire le pagine giuste, iniziare ad esplorare internet e partire da questi contenuti gratuiti per poter indirizzare la scrittura. Dopodiché io consiglio sempre anche magari un corso per avere le basi. E quando una persona, perché mi è capitato che me l'abbiano chiesto, pensa di aver già scritto un libro e vorrebbe presentarlo alle case editrici, può approcciarsi con la figura dell'editor, che è una figura professionale che ti prende il manoscritto, te lo legge e ti dice se è già pronto, oppure ti dà dei consigli, addirittura ti consiglia anche le case editrici sulla base del tema a cui inviarlo. Quindi questi sono proprio i consigli di base.
0: E quindi noi invitiamo chi si vorrà approcciare alla scrittura di seguirli. E adesso a proposito...
2: Io avrei un'ultima domanda, poi ti lascio il campo.
0: Mi lasci il campo? Vai, sì. Falli così calcistici come dicevamo prima. Vai, vai.
2: Allora, siccome che viviamo in una società che va di fretta, tu hai trovato un modo per riappropriarti e andare piano?
1: Assolutamente sì. Io ho i miei momenti in cui rallento i ritmi, perché per me è fondamentale. Quando sento che sto andando troppo veloce per quello che è il mio sentire, rimando tutto ciò che è rimandabile. A noi donne capita: oddio, ho la lavatrice da fare, devo sbrigarmi. Non muore nessuno. Mi fermo, respiro. Poi io mi sono approcciata da anni alla meditazione. Quindi questo mi aiuta a rimanere nel qui e ora. Quando sento che sono sopraffatta, respiro. Rallento il respiro, rallentando il respiro prendo coscienza del fatto che non tutto quello che pensiamo essere così urgente lo è poi davvero, e quindi ho imparato a rimandare ciò che è rimandabile se in quel momento ho bisogno di fermarmi.
2: Sai che anche a me hanno consigliato di fare un percorso di meditazione, di yoga, di...
0: Sì, è bellissimo.
1: Farebbe bene a tutti, sì, sì. Farebbe bene a tutti.
0: Io
1: ci sono dei libri
0: la respirazione,
1: molto interessanti.
0: Esatto. Ho studiato la respirazione, quindi anch'io ci provo, poi ti vedo e, caro Daniele, non basta. Non basta nemmeno il metodo, quello 4 secondi così, 6 secondi trattieni.
1: Vai in iperventilazione.
2: Ma tu allora, dici così, ma non sapresti stare senza aiuto.
0: No, assolutamente no.
2: Aiuto.
0: Io lo dico apposta, come i vecchi, capito, Sandra e Raimondo. Allora,
1: Ottore e Peppino.
0: Esatto. Prima di andare a lasciare l'ultima canzone da lanciare, che a Samantha, insomma, che noi sappiamo qual è, ma stavolta lo sai anche tu, stranamente, volevo, se possibile, a spasso nella mia anima, trovare una dedica per le donne.
1: Assolutamente quindi... sì. Vi chiedo scusa, ma stava cadendo.
0: L'hai rimessa.
1: Cioè,
0: al rientro.
1: Allora, questa è una poesia pensata proprio contro la violenza sulle donne. Quindi
0: abbassiamo.
1: È una poesia a cui tengo particolarmente.
0: Abbassiamo la base di Beautiful Days.
1: E fa così. Siamo occhi che guardano, mani che frugano. Siamo cuori che battono, gambe che tremano. Siamo scene sfocate, grida soffocate, siamo ti amo urlati, addii sussurrati, siamo madri, compagne, sorelle, le primavere, quelle belle, siamo le consapevolezze conquistate, le emozioni provate, siamo quello che siamo e quello che verrà, sempre pronte a morire, ma solo di felicità.
0: Noi non parliamo di cose brutte, questa era una poesia, diciamo, sulla violenza, contro la violenza sulle donne, e ovviamente
1: parla di felicità.
0: Parla di felicità, ovviamente, e adesso ti lasciamo l'ultimo lancio, il tuo terzo lancio.
1: Siamo ai Queen, Don't Stop Me Now.
0: Non serve altro.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi, Art Radio, questa è Beautiful Days, siete nel nostro giovedì sera in diretta con Samantha Bianchini Locatelli, siete in diretta su Facebook che potete riguardare quando volete, siete in diretta DAB ovviamente, che è la nostra arma in più, Daniele, la nostra arma principale, perché ve lo dico? Perché Maurizio ci sta ascoltando e noi...
2: Ma non solo lui, perché anche il direttore credo che nelle pause
1: stia verificando l'andamento. Poi il direttore, che sicuramente domenica suonerà, è uno di quelli che di notte riascolta la nostra puntata.
3: E quindi noi lo salutiamo.
1: Lo salutiamo, ciao Roberto, che bello, chiamarmi da solo, cioè chiamare il mio nome da solo è bello, sì, sì.
3: A me capita di rado, devo dire.
1: Però insomma, il tuo si scrive con la H,
3: sì.
1: Giusto, però insomma, ci sono anche quelli senza H che si pronuncia allo stesso modo, quindi però è molto, sì, è particolare come nome, ti capiterà meno di chiamarti. Sì. Allora, Daniele, stiamo andando adesso verso la fine, c'è il bilancio, ci sono i nostri saluti, sono state, insomma, dei minuti importanti, perché io non so quantificare, io vedo scritto 1:42, ma non lo so fare come fanno i telecronisti di calcio la conversione in minuti totali, capito? Quindi 6 e 4, 102 minuti, ci ho messo, ho preso tempo per dirlo. Allora, andiamo a fare le ultime tre domande a Samantha, che sono quelle però di Beautiful Days classico, senza più la scrittrice, che sono tra l'altro conseguenziali, perché una è: cosa diresti alla te di 18 anni? Alla te, insomma, che si approccia alla vita.
3: Alla me di 18 anni direi: preparati, perché ne vedrai delle belle.
1: Ah, ci ha sorpreso la risposta rapida.
3: Sì,
1: e invece fra 10 anni,
3: sì,
1: come ti vedi?
3: Ah, mi vedo realizzata, contenta, con almeno altri 3 libri pubblicati, spero. Devo mirare alto.
1: Questo è il focus, altri 3 libri. E questa è la domanda da trabocchetto, perché noi gli abbiamo chiesto 3 canzoni.
3: Sì.
1: Però nella musica c'è questa differenza, no? C'è la differenza fra canzoni che durano un tot, fanno parte di un album, e le colonne sonore. Se dovessi scegliere una sola canzone come colonna sonora della tua vita, quale sarebbe?
3: Wow, questa... Allora, guarda, io quando penso a una canzone da scegliere, penso a te, sempre di Jovanotti, perché è la canzone che più di tutti mi fa pensare ai miei figli, mi porta a loro. Quindi, niente, come avrai capito, io sono innamorata pazza di loro, e quindi tutto ciò che di bello c'è nella mia vita mi riporta a loro.
1: Bene. Daniele, se tu non hai domande, io ho fatto. Ho chiesto tutto a Samantha, capito? Abbiamo iniziato da fuori programma da quello che già sai.
2: L'unica cosa che posso dire è che è stata una bella intervista, grazie alla nostra ospite.
3: Mi fa proprio piacere, perché anche a me è piaciuto tantissimo e mi è volato il tempo.
1: Vedi, sì, no, ma Beautiful Days lo fa, lo fa.
3: Sono molto contenta, veramente.
2: Allora,
3: grazie.
2: Io ho un'ultima.
1: Eccolo, vedi, io lo sapevo, stavo temporeggiando, perché poi dopo rientriamo dalla canzone, quello e quell'altro invece.
2: Allora, si dice spesso che per volare bisogna avere radici forti, ma anche ali per volare, appunto. Ma quanto è importante per te il legame con la tua terra?
3: È fondamentale. Io sono una persona molto legata alla propria terra, alle proprie origini. Ti dirò di più, mi sento legata anche alla terra di mia madre, pur non essendo mai vissuta lì, perché lei era della provincia di Avellino, e io in qualche modo mi sento un po' del sud, oltre che di Roma, sì. Nelle mie vene scorre assolutamente sangue. Sì.
1: In questo periodo ho conosciuto una persona della provincia di Avellino che ha avuto una vita assurda, si chiama Tony. si proprio Tony si chiama, non è che si chiama Antonio, si chiama Tony, e lui uguale, proviene da Avellino, vedi, quindi l'universo ogni tanto ci rimanda gli stessi nomi, sì. E Tony
3: nulla a caso.
1: È vissuto a Francoforte, ha detto ho fatto i soldi, poi sono tornato, un personaggio particolare. Quindi Avellino resta, sia sì, in chi non c'è mai stato, ma...
3: Sì, sì, io non so città dirvi si vede che, perché, sì, però avverto un legame.
1: Un piccolo con, sì, filo conduttore. Sì. Allora, la nostra nave è giunta nel suo porto anche questa volta, caro Daniele. Caro Daniele, credo che sia la cosa che io dico di più al mondo, perché tipo il mio...
2: Prima o poi ci faranno un meme. O...
1: Sì, ma possono farlo tranquillamente. Allora, torniamo serio un attimo per ringraziare Samantha Bianchini Locatelli, che ci ha regalato il suo libro, che possiamo anche vedere qui, Daniele, se lo vuoi rimettere, che è Non metterci troppo, il suo primo romanzo. Quindi ti ringraziamo di essere venuta innanzitutto.
3: Sono io che ringrazio voi, perché veramente mi avete messo a mio agio, mi avete fatto delle bellissime domande, ricorderò questa serata con grandissimo piacere.
1: Noi siamo felicissimi. Grazie. Infatti alla fine l'ultima domanda è sempre come sei stata all'ospite o come sei stato, quindi...
3: Mi sa che vi ho anticipato.
1: Ci hai anticipato la risposta, siamo contenti. Abbiamo visto Non metterci troppo, che

0: Quindi siamo giunti alla fine. Io ringrazio di nuovo Samantha, ringrazio Daniele Nazionale, Daniele Diggia alla
1: grazie,
0: regia.
1: Grazie a te.
0: Vi lasciamo con un pensiero, come sempre, di questa settimana di Maya Angelou. Se non ti piace qualcosa, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Vi auguro una sfilza di Beautiful Days. Continuiamo con Art Radio, con i nostri programmi notturni, e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Arte Radio. La storia continua.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Art Radio, solo grandi successi.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Stai ascoltando Art Radio.
3: All'Ariano, accendi l'energia.
2: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, web radio italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app.

0: su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: Quello to warm people.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Salita del vuelo con destino a la

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Hands up!
3: No, è mio! Mamma, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. Solo grandi successi.
2: Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
0: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
5: Snap. Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 3445653899.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Art Radio. La storia continua.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio

0: Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: A Lariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!
1: A Lariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53899.

Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, infiniti.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
4: Art Radio. Un'estate da brivido.
5: Art Radio. Solo grandi successi.
6: Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali, maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato, con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Questa è Art Radio.
6: Art Radio. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Art Radio. La storia continua.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Tieni

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
0: Art Radio. Solo grandi successi.
4: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Leone XIV ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
7: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
6: Poi l'appello ai giovani, a cui ha detto: il futuro è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
5: Siamo alla cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che venerdì ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito. È ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è arrestato invece un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
6: Nelle Cese, invece, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
5: Ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale, i corpi senza vita di 2 persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione.
6: Dall'estero, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana di Tokyo. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 feriti lievi, mentre non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki, ad una profondità di 68 chilometri.
5: Lo sport volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20, 25-19. E dopo il successo all'esordio, Giorgio contro la Croazia restano a punteggio pieno nel girone. Oggi affrontano la Svezia. Per il tennis, Arthur Fils è il primo finalista del Masters 1000 di Cincinnati e il francese ha sconfitto in 1 ora e 7 minuti Flavio Cobolli, 6-3, 6-4, il punteggio finale.
6: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi ascoltare anche tu Heart Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Heart Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Heart Radio, il sogno continua.
0: Snap. Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazzammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e core. E non può mancare qualche brano dei giorni nostri, ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Song of the Week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese e torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shazz Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: Number 8.
1: La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Rea e la sua splendida

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch Is Burn.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Number 7.
9: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: Six.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e la

Five. C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

0: Heart Radio.
1: Andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shazz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hadaway con What is Love. What is love?

Posizione numero 1, siamo in cima. Number 1. Possiamo rilassarci un po' con un brano che celebra la pace trovata nel silenzio e un videoclip iconico con un re che cammina solitario fra i paesaggi del mondo. Chiudiamo in bellezza con il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un pezzo dall'energia incredibile che coinvolge il cuore di chi ascolta. Godiamoci Enjoy the Silence.

Amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shazz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo, Shazz!

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Heart Radio. La storia continua.
2: Per ascoltare Heart Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Heart Radio. Heart Radio. Ovunque con te.
1: Heart Radio. La storia continua.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.

0: è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
1: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
0: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315. Oppure chiamaci al 393-6071-963.
1: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
2: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Art Radio presenta Lungo il Cammino, un programma di approfondimento religioso e culturale a cura della redazione di Art Radio News. Ascoltiamo il Vangelo di oggi.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Dio viene a noi, ma noi non sempre gli andiamo incontro. Si manifesta in molti modi diversi, ma non sempre viene riconosciuto e accolto dal suo popolo. A volte, tuttavia, viene accolto in luoghi e modi sorprendenti. Nel Vangelo di oggi vediamo Gesù partire verso un luogo inatteso, la regione fra Tiro e Sidone, abitata da pagani. Il suo arrivo non passa inosservato. Gli va incontro una donna cananea, qualcuno, dunque,

che non apparteneva ad Israele. La donna è spinta verso Gesù dai suoi bisogni, non dalla fede. Quali siano i suoi bisogni e quali quelli della figlia è chiaro, tanto più che la donna li esprime a gran voce, con una violenta insistenza. Implora la pietà di Gesù, grida perché egli la aiuti e, soprattutto, non desiste. La donna, tuttavia, non esprime solo e soprattutto i propri bisogni. Riconosce, infatti, Gesù come Signore, come figlio di Davide. Il suo grido di disperazione si purifica così diventando preghiera. Del resto, quando a messa diciamo o cantiamo «Signore, abbi pietà», non ripetiamo, in un certo senso, le parole e la venerazione della donna cananea,

Art Radio presenta Lungo il Cammino, un programma di approfondimento religioso e culturale a cura della redazione di Art Radio News.

0: Ma ecco che ci siamo, ciao a tutti, buongiorno, bentornati su Arte Radio.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
0: E grazie alle nostre notizie. Resta qui, ecco il nostro meteo, grazie a Rosy che è sempre puntuale, è andata appena sul tetto a verificare le condizioni meteo. Ma buongiorno, benvenuti insieme a noi, oggi si prospetta una giornata pimpante. Ma non sono solo, perché con me c'è ciao Robby.
2: Buongiorno.
0: Che voce pagata. E poi dall'altra parte a secondo piano abbiamo Vittorio. Buongiorno, scendi Vittorio.
3: Sì, buongiorno. Sto scendendo un attimo.
0: E poi dietro il vetro invece con delle piccole pillole di gas e nervino che stiamo per addormentare. Daniele, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Lo senti?
2: Quella.
0: Che sta succedendo?
4: L'ultimo fiato che mi è rimasto.
2: Più che altro è arrivato Vittorio.
0: Sembra Medicina 33. Sì. Oggi avremo tanti ospiti, avremo tante belle cose, tante novità, tante informazioni. Proseguirà la saga o la sagra?
2: La saga
0: della supposta per tre, e poi Ma chi ti cerca, avremo Bruno Crespa, insomma diversi personaggi che verranno a trovarci strada facendo, vedrai, e non sarai più solo. Ma questo è Arte Radio e noi ci sentiamo fra qualche minuto. Arrivo.

0: Ma non dite sciocchezze, non dite, questa non è una gabbia di matti.
1: No.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Supposta per te. Anzi, no, non è la mia trasmissione, ma è Veranda a Veranda. Ciao.
1: Buongiorno.
2: Allora, io volevo salutare il mio coinquilino che abita... Ma chi è? Ogni tanto l'orchestra parte in ritardo. E dovete sapere che questa è un'orchestra che suona esclusivamente dal vivo. Ecco, tutta l'orchestra sinfonica della RAI è in diretta per me che suona dal vivo.
1: Sassa.
2: Ecco, abbiamo qui... Che fanno? Non ho capito.
1: Invece di gabbia di matti, sassa.
3: Sabbia di matti.
1: Sabbia di matti.
2: Sabbia di matti, visto che siamo in prospettiva di andare al mare. Ecco, secondo te, visto che siamo in zona mare, Vittorio,
3: sì.
2: Secondo te qual è il pensiero del pesce tropicale in questo momento?
3: Che palle, tra un po' arrivano.
2: Ecco.
3: È riferito a chi va e cerca di pescarlo.
2: Ho capito, quindi secondo te è proprio un secondo te?
1: Secondo me vuoi sapere il pensiero del pesce tropicale?
3: Sì, ma quale pesce tropicale, però?
2: Il pesce palla.
3: Crespa.
2: Il pesce palla.
1: Il pesce palla.
3: Ok.
1: E lui dice sì, che palle,
3: palle.
2: Sì, ecco, senti. Allora, benvenuti a questa puntata stratosferica. Perché che cosa è successo? Abbiamo veramente la crisi. Secondo voi l'insetto che di questo momento era la zanzara la scorsa settimana,
1: esatto.
2: Ecco, ho ricevuto dal Codacons diverse proteste in quanto la zanzara si è risentita. Ecco,
1: sì.
2: Che crede che non è l'unico insetto che punge durante questo periodo estivo. Ecco, secondo voi chi è l'altro tipo di insetto che potrebbe rompere i cosiddetti Vittorio, tu che sei uno scienziato e insettologo.
1: Tu sei insettologo?
3: Che insettologo? Infettologo. Allora, sì, oltre alla zanzara, la zanzara tigre, ma possono esserci in estate parecchi animaletti, animalucci, che praticamente fanno del male, no? Per esempio, penso, caro Bruno, alla zecca.
4: Andiamo bene, proprio bene.
2: Ecco, la zecca ha prodotto chissà quanti miliardi in più per questa estate, no?
3: Un'enormità. Ho sempre pensato, no? Posso aprire una digressione?
2: Vai.
3: Sì, seria. Ho sempre pensato, ma l'Italia è in crisi.
2: L'Italia chiamò.
3: Sì, l'Italia chiamò ed è in crisi. Ma se quelli della zecca una mattina decidessero di stampare più soldi di quelli che devono stampare, non risolverebbero i problemi.
1: Ah, io pensavo se quelli della zecca decidessero di stampare tutte zanzare.
2: No, io
3: direi... rispondi a questa domanda, Bruno Crespa.
2: Allora, il problema sarebbe che dopo i mazzettari continuerebbero a produrre ancora altri.
3: Ancora di più?
2: Che altro è cercare di bloccare questa voglia di ridimensionare
3: la stampa fuori della zecca.
2: Sì, tiriamo fuori l'inflazione. Secondo te liberarsi di un insetto fastidioso richiede un intervento mirato alla base della specie?
3: Sì, proprio l'estinzione completa di certi insetti fastidiosi. Ce ne stanno tanti in giro, anche nel mio territorio, nel vostro territorio. Questi insetti fastidiosi che ti ronzano attorno, eccetera, sono davvero tantissimi. Sarebbe proprio estirparli alla radice.
2: Vero.
3: E estinguerli sulla faccia della
1: Daniele,
3: terra.
1: Daniele, io in questo discorso vedo delle dietrologie.
3: Dietrologie, cioè... Non usiamo parole...
1: No, allora, delle metafore.
3: Sì, la metafora.
2: No, praticamente l'altro giorno stavo mangiando un bel cestino di ciliegie rosse meravigliose.
1: Okay.
2: E mentre le mangiavo all'interno sono fuoriuscite una multiserie targate tutte formiche.
3: Ok.
2: Che ecco, mentre io loro erano targate, naturalmente erano assicurate, era tutto perfetto in questa giornata bellissima, mentre io degustavo la ciliegia rossa. E allora ho chiesto a colei che mi ha invitato a pranzo dicendo: guardi che questo canestro, questo cesto è pieno di formiche. E lei giustamente mi ha detto: non ti preoccupare, mangia, tanto sono piccole. Yeah.

sempre io con sto problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli taglierei quei gambe.

0: Buongiorno a tutti.
1: Che bella voce, abbiamo Mariano Wonder.
0: Sono io.
1: Allora, da qui, da veranda a veranda, ci siamo collegati con Medicina 34, 35 e 36, con Mariano Wonder.
0: Sì, oggi siamo qui per parlare
1: della zanzara.
0: Sì, dell'effetto sulla popolazione della zanzara, anche sulla religione.
1: La zanzara,
2: sì. Perché la zanzara va in chiesa?
1: No, sì, per Ramadan.
0: Perché quando punge qualcuno, oltre all'escrescenza, insomma, viene accompagnata da delle parole poco carine.
1: No, ho capito.
0: Che forse sarebbe meglio nella non ripetere.
1: Esatto. La cosa più bella è sentirla la notte, mentre in sottofondo se lei passa e sfiora gli aeroporti delle nostre parti intime.
0: Esatto.
1: Allora, l'insetto più fastidioso è anche letale, secondo lei, professor Wonder?
0: Certo, è anche letale perché in alcuni casi può pungere e ritrovare nell'essere che è appunto un'allergia, un qualcosa del genere.
1: Allora, abbiamo
0: Stiamo
1: scoperto.
0: Parlando troppo seriamente. Per
2: Quindi è letale Wonder, è letale non per la zanzara, cioè non è per l'uomo, ma per la zanzara che punge uno strolo e rimane...
1: Un astrologo.
0: Un astrologo.
2: E rimane secca lei.
0: Ecco.
2: Ah, ho capito.
1: Quindi allora io volevo fare un plagio, come si dice, volevo salutare con un vero cuore e tutti i parenti delle zanzare che sono cadute in guerra. Ecco, chissà se la Salis si prenderà cura anche di loro.
0: Possibile, ma non probabile. A volte si Salis, a volte si Scendis. Oggi abbiamo...
2: A proposito di Scendis,
0: oggi non abbiamo un canovaccio per chi ci sta ascoltando.
1: abbiamo il grembiule.
0: Sì, abbiamo il grembiule.
2: Oppure in maniera zinale.
0: E c'è.
2: Wonder, lei non sa zinale.
0: Zinale, sì, no, io lo
1: perché
0: so.
1: Perché secondo te si chiama zinale?
2: Viene da sino.
0: Viene da seno?
2: Sino, da grembo, sino, perché ah. Si mette sul seno, quindi sul sino. E quindi da sinale, zinale.
0: Io chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori per queste divagazioni non scientifiche, neppure.
1: Allora, parliamo di ronzio notturno.
0: Esatto.
1: Della zanzara.
0: Oggi parleremo del ronzio notturno.
1: Ecco, secondo te è una cosa erotica?
0: Assolutamente, perché ovviamente quando c'è del ronzio...
1: Sì.
0: Sembrano le interrogazioni che facevo a scuola, non sapendo nulla improvvisavo.
1: Sì, ma noi stiamo parlando di erotismo.
0: Erotismo, e quindi sì, stiamo a livello delle scuole superiori per me. Comunque, il ronzio sì, stimola negli uomini come tutto il resto delle cose. Perché negli uomini qualsiasi cosa stimola qualcosa. Esatto, quindi. Ronzio, non ronzio.
2: Quindi io che soffro di acufene, che
0: sì.
2: C'ho un ronzio perenne e dalla mattina alla sera
0: è colpa delle zanzare.
2: Ecco, di che è
3: che colpa? vuol dire che te la vinde il culo,
1: hai capito?
0: Come noi non diciamo parolacce. Questo mese
2: da 15 anni che me la prendo lì con il ronzio,
0: cioè, e noi non possiamo dire parolacce durante, che sarebbe ottimo dire.
1: Non si può dire, si anche può perché dire. Io penso che salutiamo tutti gli abitanti di Acufene, salve.
0: Vicino
1: Acuto.
0: Ad Acuto,
1: certo.
0: Esatto.
1: Infatti, allora, lei da quando ha deciso di lasciare le acufene?
2: Adesso stavo pensando un'altra cosa.
0: Non ci ha capito perché ha l'acufene.
2: Io ho l'acufene da 20 anni, è una cosa che mi distrugge durante il giorno, mi distrugge, sto parlando serio adesso, mi distrugge anche durante la notte perché certe volte non mi fa prendere sonno. Quindi io chiedo a lei, dottor Wonder,
0: chieda pure,
2: che qual è il problema e come posso risolverlo questo problema.
0: Sa benissimo che l'acufene non si risolve, insomma, gliel'avranno già detto, e quindi... Lei ha questo vantaggio?
2: A proposito di insetti, qual è, sì, secondo voi, qual è l'ape più pornografica?
0: No.
1: Aia. Attenzione, ragazzi, e mi raccomando, mettiti a letto.
2: No,
1: i
2: no,
1: genitori.
2: Facciamone un'altra. L'ape più. L'ape che cucina.
1: Qual è la
0: no, non lo so.
2: La pentola.
1: La pentola.
0: Incredibile.
2: È quella più pornografica, naturalmente, è la pecorina.

0: basta!
1: Amedeo Minghi con
0: allora,
1: la festa.
0: Allora, ragioniere, che fa?
1: Chi è?
0: Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei?
1: Batti lei?
0: Positivo.
2: Sì!
0: Aspetti!
1: Ci ha scappato. Che cosa?
3: Oggi siamo in vena.
4: Oggi sono frizzante.
5: Oggi siamo in vena.
1: No, è più pippante, sei.
3: Infatti siamo belli pippanti.
1: Sì. Allora, va a fare la spesa e si ritrova con 20 miliardi sul conto. L'incredibile storia che arriva dalla Turchia. A proposito della Turchia, non so se avete avuto modo di vedere le nuove telenovele della Turchia.
3: No.
1: No. Io penso che domenica prossima sarà uno dei programmi nostri turchi.
3: Ah sì?
1: Ecco. Sarà bellissimo, guarda che... non so se Mediaset ha preso un'offerta speciale, 7 programmi
5: sono
1: turchi al
5: uguali,
1: posto di un italiano.
5: Sì, sì, qualcuno l'ha guardata.
3: Non ne ho vista nemmeno una, ma non perché non mi è capitato, la vedrei volentieri.
1: Ma lascia perdere.
3: Per curiosità.
1: Ma io non ero, so che la Turchia è molto bella.
3: Certamente sì.
1: Ecco, non ci sono mai stato,
3: sì.
1: Però avendo visto la Turchia e la televisione, oltre a vedere il famoso ponte turco e i vari monumenti, mi sono accorto che se dobbiamo andare là devo andare a comprare una pistola.
5: Esatto.
1: Perché tutti hanno la pistola in tasca, tutti hanno le famiglie potenti, tutti ambizionano tutti. Ecco.
5: Sono ambientate però diciamo un po', capito, all'inizio del Novecento quasi tutte, capito? Gulten, queste cose così.
1: Sì, sarà anche inizio Novecento, però hanno tutti i SUV di adesso, quindi...
5: Ah, è vero,
1: quindi, è molto adesso.
3: Quindi sono diciamo così fiction?
1: Sono fiction turche.
3: Che però parlano sempre ed esclusivamente da quello che mi dici tu di delinquenza.
1: Diciamo, cioè, ci sono delle famiglie di potere che governano i vari paesi.
3: Okay.
1: E poi i vari rapporti tra marito e moglie. La donna è sempre sottomessa, il marito che comanda sempre, quindi ancora c'è questa
3: nella loro cultura, probabilmente.
1: Stiamo
3: esatto.
1: Parlando del 2026, quindi
3: sì,
1: non è che sono quei romanzi, se li hanno fatti, l'hanno fatti 5 anni fa l'ultima volta, quindi stiamo parlando del 2025, 2023, 2022. Cioè, non è una cosa ambientata nel 1800, stiamo parlando che è ambientata ad adesso.
3: Robby, però penso, allora, io ho letto questa cosa, siamo un po' seri, no? Ho letto questa cosa che anche in Italia comunque leggono e che vedono queste serie turche,
1: sì,
3: in gran quantità.
1: Sì.
3: Quindi significa che nonostante le problematiche che tu hai evidenziato, quindi stiamo parlando della la donna in subordine, la delinquenza, il potere, eccetera, eccetera, queste cose probabilmente anche in Italia piacciono.
1: No, assolutamente in Italia piace, perché ne finisce una e ne inizia un'altra.
3: Ecco, appunto.
1: La cosa grave, secondo me, è che essendo comunque ambientato in questa epoca, se l'avranno registrata, l'avranno fatta meglio di 4, 5, 6 anni fa.
3: Certo.
1: Come si può tollerare, quando si parla di femminicidio, di potere, eccetera, eccetera, di equilibrare i vari tipi di maschio femmina, come si può accettare chi la guarda e chi le fa di ancora sta a ricordare che chi comanda è l'uomo, chi comanda è il potere, chi comanda è la forza, chi comanda è l'arma. Ecco, questo stanno comunicando a chi la guarda.
3: Certo,
1: poi
3: certo,
1: adesso
3: ho capito perfettamente
1: che avranno delle storie simpatiche d'amore, di tradimenti, questo c'era pure Beautiful, anzi
5: esatto.
1: Sono veramente preoccupato io.
3: Anche la casa Garta, a dire la verità.
1: Cioè, quella è piacevole guardarla.
3: Ah sì.
1: Questi no.
3: A proposito di Casa di Carta, mi permetti di dire una cosa? Mi piace questa cosa. Se oggi venisse negli studi di Art Radio qualcuno,
1: sì,
3: entrasse dalla porta, gli apparirebbe un tizio con una maglia celestina Los Angeles,
1: sì,
3: un altro tizio con una maglia grigetta Basito, uno con la maglia di Superman e uno con la maglia della nazionale dello Swaziland. Immaginate un po' che particolarità c'è sta oggi in questi studi.
5: Ma che è lo Swaziland?
3: Lo Swaziland è una nazione piccola quanto, che ti devo dire, quanto Artena Lariano, che si trova nell'Africa del Sud.
1: Hai capito?
3: E lì c'hanno questa maglia quando giocano a calcio, la loro nazionale.
1: Perché loro ce l'hanno la nazionale, capito?
5: Sì.
3: Non va ai mondiali come la nostra.
4: Non ci va. Possibilità, credo.
3: Di andarci.
4: Sì.
3: Ah, se continuiamo così, sicuramente sì, ma questa è un'altra cosa.
5: Vabbè, dai.
1: Ne parleremo al momento dello sport.
3: Certo.
1: Allora, dicevo, va a fare la spesa, si ritrova 20 miliardi sul conto. Incredibile storia che arriva dalla Turchia. Il 32enne Ahmed Takalo.
5: Takalo, va bene.
1: Diciamolo, io per gli amici lo chiamerei Taka. Taka. Si è ritrovato con la carta bloccata mentre era alla cassa al supermercato. E scoprendo che era colpa dell'ingente somma, le autorità locali hanno avviato un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Hai capito?
3: Cioè, questo gli sono capitati da capo e collo 20 miliardi.
1: 20 miliardi su conto.
3: Così, tra capo e collo?
1: Sì, sì, sì, tra capo e collo.
5: A me non capita mai una cosa del genere.
4: Ma queste fortune.
5: Se c'è la
4: fortuna, a noi no.
5: Se la bloccano è per un altro motivo.
3: Ecco. Sì, veramente.
5: È il contrario.
1: Infatti quest'uomo che ha 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche del mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta.
5: Quindi gli sono rimasti sul conto?
1: Sì, sì, diciamo di sì. Ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine di questa transazione. Una vicenda assurda che ha come protagonista, come dicevo, il fratello di Daniele, Halaham Jernakar Takalo. Che mentre era a fare la spesa al supermercato di Van in Turchia, ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di 1 trilione di lire turche presenti sul conto. Il bonifico è uguale a 20 miliardi e Takalo, che è originario, il fratello si chiama Taggalo e lui si chiama Takalo, è originario dell'Azerbaigian ma residente in Turchia da oltre 10 anni. Dopo il problema alla cassa si è recato in una filiale della sua banca per chiedere spiegazioni. Il 32enne, come raccontato all'emittente NTV, non riusciva a credere di avere tutto quel denaro sul conto, 1 trilione di lire turche, di cui 999.999 lire turche, 99 corus, equivalenti a 20 miliardi di dollari provenienti da un bonifico misterioso.
5: Incredibile.
1: E l'arrivo dell'ingente somma ha voluto risvolti tutt'altro che fortunati per il 32enne, né? Ha capito che da circa un mese ha tutti i conti bloccati in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario, adesso condotta dalla MASAC, l'unità dell'intelligence finanziaria della Turchia. Una volta accertato che nel conto erano stati versati 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo, descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva. Gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. L'impiegato ha chiamato il suo superiore, il superiore ha chiamato il direttore della banca. Signori, quindi tutti hanno trovato una cosa molto divertente. In sintesi, sto poraccio è tra i più ricchi del mondo, ma non ha mai preso una lira fino a mo'. Gag

0: su Art Radio. Supposta per tre. In studio Mario Di Filippo.
1: Ciao a tutti, buongiorno da Mario Di Filippo. Anzi no, questo è Bruno Crespa. Buongiorno, sono Mario Di Filippo. Ecco, in questo mattinè abbiamo fatto questa ricerca e siamo arrivati in Sicilia. E Maurizio?
2: Dimmi Mario.
1: Ecco, hai consegnato la busta?
2: Sì, ho consegnato la busta e l'ospite è qui con noi.
1: Bene, facciamo entrare Duilio. Duilio, prego.
3: Buongiorno, sono io Duilio. Chi è Duilio? Sono io Duilio.
1: Ciao, come stai?
3: Tutto bene.
2: È un po' smemorato questo Duilio.
3: Sono io
2: Duilio,
3: sì.
1: Bravo Duilio, bravo. Ecco Duilio, e viene dalla Sicilia, si sente l'accento.
3: Ah, dalla Sicilia vengo, non avevo capito.
1: Si sente l'accento siciliano.
3: Si sente molto.
1: Wow. Ecco, allora voglio salutare tutti gli ospiti che sono qui in studio questa mattina a Supposta per tre.
4: Io oggi è venuto per Duilio.
1: Ecco, allora partiamo subito dall'inizio. Allora,
4: io oggi è venuto per Duilio.
3: Questo è un mio amico, un mio carissimo amico.
1: Buongiorno, bravo.
3: Buongiorno.
1: Qui siamo a Palermo, nella Palermo del 1944, quando Duilio, padre di 7 figli,
3: a noi ci piace qualcosa.
1: Parte per l'Argentina.
3: Per l'Argentina sono partito.
1: Bravo. Lui parte per l'Argentina e lì era ancora giovane e parte e va a trovare Fortuna.
3: Che è una mia amica Fortuna.
1: Ecco, Fortuna era poi diventata sua moglie. Ecco, Fortuna poi, naturalmente grande...
4: Ha già diventato fortunato.
1: Per cortesia.
3: Fortuna, questo è un mio amico.
1: Ho capito. Buonasera.
3: Ho capito, tu fai personaggi degli anni 40.
1: Io mi trovo in Argentina, dove Fortuna diventa la nuova moglie di Duilio. Va bene?
3: Esattamente.
1: Un attimo che mi si è agganciata la caramella.
3: Anche lei è del 1944.
1: No, io sono più giovane. Però mi si è agganciata la caramella nel canino.
2: E tu mangi
3: Canino
2: sempre
3: suo amico.
2: Caramelle Mario.
1: Alessandro, l'ex cantante, ti ricordi? Cantava
3: Canino,
1: brutta,
3: sì.
1: Era dedicata a me.
3: Visto.
1: Allora, ci troviamo in Argentina. Lui lo incontra Fortuna. Fortuna diventa la sua nuova moglie. E lì passano 30-40 anni, tutti belli, felici e contenti. Non accade nulla fin quando arriva un uomo dell'Argentina che si chiama Esausto, ma per gli amici lo chiamano Esi. Che
3: pensavo gli amici lo chiamassero Olio.
1: Buonasera, avete supposta. Allora, Esausto, che è venuto qua, Esi, e vuole in realtà l'eredità di Fortuna, in quanto Fortuna è venuta a mancare. Ecco, Esi.
4: Ma im.
1: Io sento l'accento argentino.
3: Si sente
1: dell'America.
3: Benissimo.
4: Rem.
1: Dell'America Latina, non è vero? È
3: sì, forse di latina.
2: Molto latina,
3: quasi folgopiave, diciamo. Sì.
1: Ecco, Duilio.
4: Rem.
1: Ecco, sto sfasciando anche i microfoni. Ecco, Maurizio.
2: Dimmi Mario.
1: Esausto è qui.
2: È molto esausto, anche noi siamo esausti.
1: Esausto è qui. Allora, Esausto, perché tu con quale diritto vuoi i soldi di Duilio?
4: Perché Fortuna. Fortuna.
2: Ma adesso è cinese.
3: Io non capisco questo signore da dove arriva. C'era il mio amico napoletano qui vicino a me.
4: Io già arrivato da.
3: Sei tu.
4: Io già arrivato da Buenos Aires.
1: Okay. E si sente l'accento.
4: A Buenos Aires io ho conosciuto. Io ho conosciuto Fortuna. Oh, e Fortuna è diventata mia amica. No, tua moglie, ma mia amica. E lei mi ha promesso a me, Esausto. Che voi mi chiamate Esi, Olio. Che Io esausto mi chiamo.
3: Siamo contenti esatto. Per te. Cavoli,
1: siamo calmi, facciamo entrare i bambini vestiti da sposo. Ecco perché, Duilio ha sposato Fortuna.
3: Fortuna.
1: Ecco, facciamo entrare i bambini con le fedi. E adesso scende la letterina dall'alto. E poi arrivano i ballerini con il cilindro. Bene, adesso il cuoricino dove c'è scritto. Ciao, Duilio. Sono Fortuna. Sono venuta a mancare. Allora, vuoi spegnere questa di musica? Guarda.
2: È la tua sigla.
1: Ho capito. È rotico. No, io devo anche parlare, no? Ecco, allora, sono Fortuna. Io ho deciso di dare tutte le mie eredità a mio amico caro del cuore esausto, quindi da oggi tu non avrai più niente. Ciao, ti amo.
3: Fortuna. Ciao, ti amo, non avrò più niente.
4: Io sono esausto.
3: Esausto, guarda che se possono accadere anche degli incidenti.
4: Perché mi chiami esausto? Io sono Esi.
3: Esausto, tu non stai bene. 5 secondi fa hai detto di farti chiamare esausto. Adesso io mi sto innervosendo.
4: Ma io sono sempre stato Esi, soprattutto.
3: Hai perso l'accento, esausto.
4: Ma devi dirlo al pubblico che io e te
3: sì.
4: abbiamo avuto un senso, e quindi quella beata donna di Fortuna ha voluto premiare il nostro amore, il mio amore per il tuo amore, il tuo amore per il mio amore.
3: 5 minuti fa eravate amici, adesso se abbiamo premiato l'amore, va bene, dai, non ti preoccupare, ecco, possono succedere delle cose.
1: Abbiamo scoperto che Easy e Duilio sono insieme. Da quanto tempo?
3: Siamo insieme adesso.
4: Ma sei sempre stata per me l'unica.
3: Sei sempre stata, dici a me.
4: L'unica donna. L'unico uomo donna della mia vita.
1: Ecco, la cosa particolare è che Esi, non abbiamo detto, me l'ha detto prima Marianne Wonder, soffre di un grave senso di bipolarità acuta.
3: Lo vedo.
1: Quindi
3: lo vedo.
1: Dipende da come uno viene.
4: Io ho già capito perché da Buenos Aires mi avete,
2: Mario, è arrivato un messaggio.
1: Dai, leggiamo.
2: Dobbiamo un audio.
1: Vai.
5: Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia?
1: Ecco, che la descrizione.
5: In che senso? Io ho una figlia sola. E non mi va che va presa in giro.
1: Hai capito?
6: Ma io mica la prendo in giro. Anzi.
5: È molto io riconto al fatto che mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirebbe se è allargato il cuore io e mia figlia a Via Veneto, qua chi mi guardava. Mentre se stava a guardare la vetrina delle scarpe passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico a cornuto! Via qua, a cornuto! È venuto tutto spavardo il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati, alzati!

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Il gruppo Farmacie Montecuollo offre sul territorio un servizio capillare di altissima competenza per aiutarci a migliorare la tua salute e quella di chi ti sta a cuore. Potete trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia in via Napoli 50 a Lariano. Ecco alcuni dei nostri servizi: Holter pressorio cardiaco, autoanalisi, corsi preparto con personale altamente qualificato, lista nascite, laboratorio per preparazioni galeniche e fitoterapiche, settore cosmetico qualificato con consulenze personalizzate, un ampio parcheggio riservato ai clienti e molto altro. Un team di specialisti e professionisti del settore sono a tua disposizione per aiutarti e consigliarti al meglio nel tuo percorso quotidiano di salute. Gruppo Farmacie Montecuollo, ogni giorno dando il meglio di noi. Ci prendiamo cura di te.

0: Buongiorno, mi dica.
1: Scusi, signore, vorrei assaggiare qualcosa di sano e genuino.
0: Come dice, sano e genuino?
1: Ce lo lieti, fatti a meno. Fettuccini, con i funghi porcini e i famosi cannelloni. Vengo dall'Inghilterra, because si sente il profumo fin lì.
0: Si sente il profumo fin là, e ha ragione, perché ha trovato il posto giusto. Quando vuoi sentirti a casa, ma con quel tocco in più, c'è il ristorante al ponte di Mastrella Dalmazio, dove potrai gustare celli

0: qui all'Ariano in piazzale Luigi Brass 25 o chiamare i numeri 06 9760 9270 oppure 380 35 18 396. Ristorante al Ponte da Mastrella, dove la buona cucina incontra il piacere di stare insieme.
1: Calda, accogliente, pratica ed elegante. Rendi la tua casa unica con Dannibale SRL.
2: Azienda specializzata nella rivendita di materiali da costruzione, ceramiche, pavimenti, arredo bagno, idromassaggio, termoidraulica, condizionamento e riscaldamento.
1: Una ricerca continua di nuove forme e nuove soluzioni in sintonia con le vostre esigenze.
2: Dannibale SRL vi aspetta nei propri showroom in via Roma 225 all'Ariano, 06 96 55 187.
3: Dannibale SRL, l'eccellenza a casa tua.
4: Globo Ariana.
5: Globo Ariana. Globo Ariana. La scelta giusta per i tuoi serramenti è infissi in alluminio, altamente isolanti, porte blindate, finestre e scuri. Soluzioni per la casa, uffici e aziende.
4: Globo Ariana, eccellenza nei serramenti, creati nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico.
5: Vieni a trovarci nei nostri showroom in via Roma 73 all'Ariano. Telefoni 06 8913 0531 oppure 348 29 38 376. Globo Ariana Import Export @gmail.com.
4: Richiedi subito un preventivo. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
6: Hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
7: Oh sì, davvero bella!
6: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E, fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
7: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
6: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
7: Visual Express, non vedo l'ora!
8: C'è una bellezza che nasce dalle mani, dalla passione, dalla cura per i dettagli. La Training Academy trasforma il tuo talento in una vera professione, con corsi regionali di estetica, onicotecnica, acconciatore, tatuaggio e trucco cinematografico, con docenti qualificati e laboratori moderni. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la bellezza non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy, oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale Roma, oppure chiamaci allo 06 920 9954. Training Academy, dove la bellezza prende forma.
5: Il gruppo Farmacie Montecuollo offre sul territorio un servizio capillare di altissima competenza per aiutarci a migliorare la tua salute e quella di chi ti sta a cuore. Potete trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50 all'Ariano. Ecco alcuni dei nostri servizi: Holter pressorio cardiaco, autoanalisi, corsi preparto con personale altamente qualificato, lista nascite, laboratorio per le preparazioni galeniche e fitoterapiche, settore cosmetico qualificato con consulenze personalizzate, un ampio parcheggio riservato ai clienti e molto altro. Un team di specialisti e professionisti del settore sono a tua disposizione per aiutarti e consigliarti al meglio nel tuo percorso quotidiano di salute. Gruppo Farmacie Montecuollo, ogni giorno dando il meglio di noi, ci prendiamo cura di te.
9: Art Radio. E resta qui, restate qui con noi su Art Radio, questa giornata fantastica dove ci stiamo divertendo, ma soprattutto stiamo ascoltando delle belle canzoni. Ci sono tanti ospiti, tante curiosità.
10: Chi le sceglie le canzoni?
9: Ma che ne so, un tizio là dentro nella gabbia. E non sappiamo tutto, abbiamo soltanto saputo da a parte Susi, Mary e Rosy, ma Linda ancora è sotto?
11: Sì, è sempre sotto a...
12: E che è questo fiatone? Sotto dove? Sotto allora?
11: Sì, sì.
9: Perché? Dove sei stato?
12: Che era sta fanno? Sotto dove, Daniele?
9: Lo sento affannato.
11: Non si può dire.
12: Si può dire.
9: Allora, senti qui, senti qui.

0: Senti questa, Vittorio.
1: Sì.
0: Che fai? Ti stai distraendo?
1: No, no, assolutamente no. Senti questa, la
0: senti
1: stavo,
0: questa.
1: Allora. Ma mi avete fatto venire dalla Buenos Aires?
0: Perché quello è un altro. Era un altro. Quello è un altro.
1: Abbiamo finito là.
0: Su posto per tre, quello è.
2: Tenemmo. Okay.
0: Comunque, vince 1 milione alla lotteria e torna a lavare i capelli alla cliente. 7 anni dopo sbanca di nuovo e dice: me lo sentivo. La cosa che ha detto sempre Rocco, me lo sentivo. La storia di Richard Davis racconta in prima persona dal diretto interessato: faccio fatica a credere che sia successo davvero, ma continuo a giocare, non si sa mai, può succedere. Secondo te, la fortuna è così? Sempre
2: lo
0: stesso?
2: Ma questa non è fortuna qualunque, questo è veramente un grandissimo, diciamo...
1: Un grandissimo...
3: Io sono convinto. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oh, Renato.
1: Renax.
3: E quando si parla di fortuna si parla di culo, no?
2: Esatto.
3: E sì, allora secondo
1: sì,
3: te
1: si parla di Renano.
3: Allora grazie di questo incontro e sono venuto qua a prendere il pane perché qua da noi c'è stato sfilatino.
1: Buono! Ma dove? È la quarta volta, Renato, che tu vieni qui, ci sto pure io, e dici che vieni a prendere il pane.
3: Esatto, perché da noi a Roma mi dai una pagnotta? 74 euro.
2: Esatto.
1: Una pagnotta.
3: Esatto, invece qua all'Ariano con un paio d'euro la pigli, capito?
1: È buono.
3: È buono, fanno proprio loro, quello originale.
2: Che poi il panettiere a lui lo sai che cosa gli dice ogni volta che viene?
1: A Renato.
2: A Renato.
1: Che gliti? No, non lo so, dimmelo.
2: Mentre aspetto che ritorni, capito?
3: Capito? Magari toccassi a te.
2: Magari.
3: Magari. Allora, una delle mie canzoni più belle... Io quando vengo qua all'Ariano mi sento veramente...
1: A casa.
3: A casa. Mi sono fatta la macchina nuova, sai?
1: Che c'entra l'Ariano con la macchina nuova?
3: No, perché quando vengo all'Ariano dice che ci sta il traffico sul raccordo, allora vengo sempre con quella più piccola.
2: Sì.
3: A 1-1.
2: 1-1.
1: 1-1.
3: Sì.
4: Ma il rumore della macchina.
2: Non è la fortuna.
1: 1-1.
3: No, la 1-1 è monoposto.
2: Sì.
3: Stiamo io e Gerardo. Gerardo è l'autista mio.
2: Gerardo è l'autista tuo.
1: Gerardo ma la mamma di Gerardo si chiamasse da petita?
3: No, non c'entra niente, è un altro Gerardo quello, quello è l'autista mio, maggiordomo, capito? Io mi sono fatta la 1-1, no, da Smart, no?
2: Beh, se è monoposto come fate a stare in due?
3: E quella è una cosa, sono problemi nostri.
2: Ah.
3: È un culo.
2: Come le costruzioni.
1: In che senso?
2: Esatto.
1: Ecco, in che senso?
3: Nel senso che non guido io, guida lui su a piano di sotto, capisci?
2: Ah.
1: Ah, one one perché one una e one sopra.
3: E se tipo hamburger, no? Tipo hot dog.
1: Hot dog.
4: Tipo autobus turistico.
1: Senti, no, ti posso fare una domanda?
3: Sì.
1: Non ride.
2: Ogni giorno racconti la favola tua.
3: E
2: però.
3: Lui sta di un sacco di cazzate, scusa.
1: Ma chi è?
3: Magari toccasse a te.
1: Dica. Qual è la canzone più bella che secondo te hai cantato, Renato?
3: Beh, allora ne ho cantate tante, una meglio dell'altra. Certo. Perché quando canto io, le canzoni sono canzoni. Solo che prima ero più.
5: Francamente, me ne infischio.
3: Ma non è un problema mio, fa affari tua. Ma guarda, questo è maleducato dall'inizio alla fine. Oh, e la canzone che mi piace più è proprio quella, dice che penso che ogni giorno sia come una.
4: Pesca.
3: Bravo,
4: pesca.
3: Miracolosa. È vero.
1: Bella, sì, mi piace anche a me.
3: Sì,
1: bravo.
3: Su quella famosa soffice nuvola rosa, no? E i migliori anni della nostra vita. Io quando prima facevi i concerti ero tutto un grifato. Tipo Achille Lauro quando ha iniziato, che la cosa rosa io la portavo gialla.
2: Esatto.
3: Quindi sì. già vengono! Vengono dopo di me.
2: Alcune parole bisogna enfatizzarle.
3: Esatto, vengono dopo di me quelli. Achille, poi quando avevamo scoperto che era ultralight, ha cambiato vestito, che se la mette a fa quello, la cosetta rosa.
1: Ma tu adesso perché non ti vesti più in giallo?
3: Non l'avevo considerato.
2: Ok, tutto sto succedendo questi anni.
3: Sì, diciamo che passa pure una certa età e allora ho pensato con sfilatino devo andare a comprare, capito?
1: E quindi vai all'Ariano.
3: Vengo qua all'Ariano perché oggi c'ho voglia di panzanella.
1: E la panzanella te la fai mentre stai all'Ariano oppure con Gerardo te fai riportare a
3: no,
1: casa?
3: No, la faccio nella 1-1.
1: Tu e Gerardo insieme.
3: Esatto.
1: Come gli elefanti, come stanno 4 elefanti dentro la macchina? 2 davanti, 2 di dietro, così
3: esatto.
1: Insomma vai tu.
3: Esatto, no? Allora, poi ma fai capire,
2: Sì, sì, no, vabbè.
3: No, perché sono diciamo interessato su di dietro.
2: Esatto.
3: Come hanno fatto a entrarci questi due elefanti di
2: con
3: dietro.
2: La proboscide.
3: Va bene allora. Senti, mi fate una cortesia.
1: Sì.
3: Potete mettere una tenda, quello non si può vedere, è bruttino, eh.
1: Quello che sta dall'altra parte.
2: quello sta diventando molto pratico, questi suoni.
3: No, no, io gli ho detto, Adriana, perché quella è la gatta mia che mi attraversa la strada. L'ho sentito, ha sentito Gerardo come gli strilla?
2: Sì, sì. Adriana! Questo è Gerardo.
4: Sì, è ora che lo vai a richiamare, questo, perché non posso.
3: No, in realtà Adriana non c'è più, hanno ficcato sotto. Già sono quattro gatti che man. Va bene, allora in questo momento di tristezza.
2: Poi ce n'è altri 40, no?
3: De che? De 44 gatti.
2: 44
3: dici tu?
2: Gatti.
3: Ecco. Allora io innanzitutto oggi, Daniele, sei pronta? Vedi con me.
2: Nella dove vai, Daniele?
3: Nella Wawane non c'entri, non siamo c'entro, solo un due. E però devi venire con me a Roma. Ci vieni?
4: No.
3: C'ho da fare, no? Io ho 44.000 ettari di terra, no? E allora ho pensato a Parioli ce l'ho. Allora ho pensato di
1: La terra ai Parioli.
3: Certo. Allora ho pensato col trattorino di farlo tagliare a Daniele, che questo non fa un cavolo dalla mattina alla sera. Daniele, poi ti do pure da beve, ti faccio conoscere pure Gerardo. Quando penso a Gerardo mi ingrifo, non so perché.
2: No, lo vedo.
1: Ma quanti anni ha questo Gerardo?
3: 22.
2: Ah.
1: E tu, Renato?
3: Io 29.
2: Ah, ok.
3: Ecco, lui
1: per, Arto.
2: E lui viene... Che sommando riesce? 69, no?
3: No, sì, ecco, no. Il numero preferito.
2: Immaginavo.
4: Ma diciamo questo Gerardo è della Val Chianina?
3: No, è dell'Africa Nera.
4: Ah.
3: Pensa, lo chiamano 23 a posto
2: ecco.
3: Su.
2: Ecco. Non so. Daniele, fatelo sto viaggio perché potrebbe essere interessante.
3: Daniele, allora intanto andiamo a prendere sfilatino.
1: Ma 23 come fortuna.
2: 23 come fortuna.
3: Ah, ecco.
2: Mia moglie, lo capisce?
1: Ma allora, avete chiamato da Buenos Aires?
3: Esatto. Allora io intanto voglio salutare a casa mia oggi vengono un sacco di persone a tagliare l'erba.
2: A tagliarla
3: sì,
2: solo?
3: Perché io da solo mica ce la faccio.
2: No.
3: E una volta mi giro verso il sole che si gira di qua e poi devo girare a sdraia all'altra parte e io mi rompo le coglioni,
2: certo,
3: capisci?
2: Certo.
3: Ecco, allora Daniele sicuramente col trattorino è BMW e cammina come niente.
4: Ah sì?
3: Sì, quello va. Sì, Allora naturalmente.
1: Ma che erba è?
3: È quella...
4: Di casa sua?
3: No, è quella alla quella
2: di Massimo Ranieri.
1: È il Maggese.
2: È il Maggese, che era dei Cremonini in realtà.

0: no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella Toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni.
1: E tutta la Val di Chiana.
0: Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche...

0: Siamo tornati in questa gabbia di matti, ma adesso siamo seri, perché io direi di parliamo di stelle.
1: Sì.
0: Ecco, a proposito di stelle, io mentre entravo ho incontrato Renato Zero.
1: Sì, è venuto a trovarci.
0: Che c'è? Cioè,
1: proprio trovato. Mentre tu sei andato a prendere il caffè.
0: Sì. E ciao, come state? Io ho trovato che capito,
2: vedi, vedi. Ma stelle dello spettacolo, stelle in astronomia,
0: le stelle dell'oroscopo.
2: Ah, cioè. Ok, no, perché ha parlato, è venuto Vasco.
1: È venuto Vasco, vedi, è uscito per un attimo, non vi siete incontrati,
0: Vasco. Infatti, perché ho preso con la mia macchina, ho preso una 1-1 e l'ho buttata per terra.
1: Cioè, ah, l'hai presa?
0: Ecco, volevo fare CID, ma non trovo nessuno il proprietario.
1: No, sono rimasti schiacciati lì. Già schiacciavano prima, però in senso poi.
0: Allora facciamo una cosa: allora voi fate un orco, poi vado a trovare il proprietario di questo tipo e poi torno. Bene?
1: Va bene, va bene.
0: Ok,
1: va bene.
0: A dopo, ciao. Ciao, capito.
1: Ok. Quindi facciamo l'oroscopo, Vittorio?
3: Sì, facciamo l'oroscopo.
0: Allora, Vittorio...
1: Pesci. Ah, è tornato anche Roberto.
0: Sì, tu di che segno sei?
3: Pesci.
0: Ok, Ariete. È un cielo ancora caratterizzato da piccole e grandi provocazioni nelle coppie. Persino nelle relazioni di lunga data si registra una certa tensione nervosa che potrebbe rendere più complicata la comunicazione. Toro. Oggi ritrovi un po' di energia. Ricordo che questo lungo transito di Marte nel segno potrebbe avere creato già dalle prime, alla fine di maggio, qualche problema fisico oppure una maggiore stanchezza. Tuttavia, oggi ti permetti di contare sul ritorno della luna favorevole, quindi un elemento che contribuisce a migliorare il tono generale della giornata.
1: Gemelli. Oggi bisogna evitare le provocazioni e le tensioni. Tu sei una persona che cerca sempre di trovare aspetti positivi in ogni situazione e spesso riesci a sorridere anche quando la vita propone ostacoli o difficoltà. Tuttavia, se oggi hai a che fare con le persone sbagliate oppure con situazioni che non funzionano come dovrebbero, esiste il rischio concreto di perdere la pazienza.
0: Cancro.
1: Cancro.
0: Oggi sei coinvolto da un bellissimo cielo. Abbiamo la luna favorevole, Giove, Venere, Mercurio, in ottimo aspetto. Mentre Marte aggiunge una spinta decisiva e stimolante, a volte non bisogna pensare soltanto a crescere professionalmente, a darsi da fare o a migliorare la propria posizione lavorativa. Esistono momenti nei quali diventa fondamentale concedere spazio anche ai sentimenti e alla vita affettiva.
1: Ottimo.
3: Leone?
1: Leone, il Leone. Segno di Daniele.
0: Vai.
3: Daniele Leone?
2: No.
1: Sì, sì.
2: No,
3: allora Daniele, guarda, grandi passioni in arrivo ad agosto. Se sei in coppia è il momento di fare progetti importanti. Se sei da solo, il fascino te lo devi andare a cercare nelle stelle. Giove protegge i nuovi investimenti. Se hai un progetto nel cassetto, i mesi estivi sono i mesi perfetti per accogliere i frutti di quanto seminato. Quindi da oggi comincia a raccogliere i frutti.
2: I frutti, eh?
1: Non i furti, ecco.
0: No, vabbè, anche se è mese d'agosto i furti ci saranno di più.
1: Ci saranno. Il segno della Vergine, di Daniele. Questo.
0: Lei.
1: Questo ancora una volta un cielo importante. Se guardi l'intero mese di giugno, tuttavia, entrando nel dettaglio di questa giornata, la luna in opposizione può portare una piccola tensione. Tu sei una persona che dà molto agli altri, disponibile nei confronti di chi ti vuole bene e spesso pronta a mettere da parte le proprie esigenze per aiutare qualcun altro.
0: Bilancia, stai costruendo qualcosa di importante sempre aspettando luglio. Quando Giove finalmente non sarà più contrario, chi è in preparazione, chi sta rivedendo progetti o chi sta cercando di modificare aspetti significativi della propria vita ha lavorato molto negli ultimi tre per trovare nuove soluzioni. È stato un periodo impegnativo ma anche utile per comprendere meglio quali direzioni seguire.
3: Scorpione. Passionalità intensa, ma anche bisogno di certezze. Non hai certamente voglia di perdere tempo con chi è ambiguo. Cerchi connessioni autentiche e profonde. Intuizioni formidabili nel lavoro. Se c'è un investimento da fare o un cambio di rotta professionale da azzardare, le stelle ti coprono le spalle. I nodi finanziari iniziano finalmente a sciogliersi.
1: Sagittario. L'abbiamo appena fatto? Sto sbagliando?
3: Scorpione.
1: Ok, Sagittario. Con la S. Se oggi batti un po' la fiacca oppure ti arrabbi perché un impegno al quale attribuivi particolare importanza non si svolge nel modo che avevi immaginato, non gettare le armi. Abbiamo infatti un ottimo recupero già a partire dalla giornata del 9. Può esserci un leggero calo fisico oppure una sensazione di rallentamento che rende più difficile mantenere il ritmo abituale, ma nulla che possa davvero bloccare le grandi ambizioni che coltivi per il futuro.
0: Capricorno, hai una grande voglia di esprimere i tuoi sentimenti. Questa Venere in opposizione può determinare a volte una certa freddezza o rendere più complicata la gestione dei rapporti affettivi. Naturalmente bisogna capire quali situazioni stai vivendo e quali sono le caratteristiche della relazione che stai portando avanti. Se però pensi di avere accanto una persona che cerca di dominarti troppo e che ritiene di avere il controllo delle tue scelte, potresti reagire in modo deciso. Non bisogna dimenticare che il Capricorno in amore spesso tace, acconsente o rimane in silenzio, ma questo non significa che accetti qualsiasi cosa.
3: Acquario, vi sono tante novità, vi è aria di novità. Se una relazione è diventata troppo soffocante, sentirai il bisogno di chiarire. Se invece c'è complicità, inventerete nuovi modi per stare insieme fuori dalla routine. Nel campo del lavoro invece ci sono grandi intuizioni, è il momento perfetto per tutti i progetti, quelli digitali, creativi, ma anche quelli legati soprattutto alla comunicazione. La tua mente viaggia veloce e propone soluzioni che gli altri non vedono ancora.
1: Pesci, con la luna nel segno non si può parlare di una domenica da trascurare o da considerare poco significativa. Al contrario, questa è una giornata che comporta emozioni e favorisce incontri, dialoghi e momenti capaci di lasciare un segno positivo. Inoltre avremo un oroscopo ancora più importante a partire dal 12 di questo mese.
0: Siamo entrati in questo sistema stellare, le stelle sono importanti e noi salutiamo tutti coloro che si alzano la mattina, se non hanno visto l'oroscopo non si muovono.
1: Esatto, li salutiamo.
0: Ecco. Poi parliamo anche di fortuna, no? I famosi numeri fortunati, ma questo lo sapremo nella prossima entusiasmante puntata.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: stanco della connessione lenta. Non disperare, è il momento di passare alla fibra veloce. Per te c'è 5G Lab.
1: Sì, perché noi di 5G Lab ti aiutiamo ad attivare la superfibra anche dove non c'è.
0: Con i migliori gestori Win3, Vodafone più Fastweb, Eolo, Sky e Iliad.
1: Attivazione rapida, offerta su misura e assistenza personalizzata. E in più, se porti la tua bolletta, ti aiutiamo a scegliere l'offerta più conveniente per linee mobili e la gestione dell'energia a casa e nella tua azienda.
0: Quindi, niente stress, perché pensiamo a tutto noi. Ti aspettiamo per una consulenza gratuita in via Napoli 26 all'Ariano.
1: Oppure puoi contattarci al numero 06 88 93 06 84.
0: 5G Lab.
1: Connettiti al futuro.

All'Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Ciao Sofia.
1: Ciao Carlo, anche tu qui?
0: Sì, vorrei fare un pensiero, ma che sia prezioso, per un giorno importante.
1: Ah, hai fatto bene. Qui, dopo tutto, c'è l'imbarazzo della scelta. Da pensieri preziosi puoi regalarti un'emozione. Visita la gioielleria, con la loro esperienza saranno ben lieti di poterti aiutare a scegliere il tuo gioiello.
0: Pensieri preziosi è anche bigiotteria, dove puoi trovare le migliori marche Guess, Liugio, Amen e Luca Barra. Gioielleria Pensieri e Preziosi, concessionaria esclusiva di orologi Festina e Lorenz.
1: La gioielleria Pensieri e Preziosi, con esperienza quarantennale, è il laboratorio orafo per creazioni esclusive e riparazioni gioielli. La gioielleria è fornitissima anche per premiazioni sportive di ogni tipo.
0: La gioielleria Pensieri e Preziosi è all'Ariano, in via Napoli 21 e 23, telefono 06 96 55 123. Gioielleria Pensieri e Preziosi, gioielli unici
1: come chi li indossa.
2: Io sono innocente, signor Presidente. Io ero vestito da prete perché so cascato dentro una pozzanghera d'acqua e mi sono frascicato tutto. Lì vicino c'era un vestito da prete e me lo son messo.
3: E ne ha approfittato per truffare un orefice.
2: Non è vero. Glielo dica pure lei, avvocato.
4: Signor Presidente, l'imputato si dichiara colpevole e si rimette alla clemenza della corte.
2: Ammazza che avvocato che c'ho.
5: Gaga, gabbia di matti.
6: Bene, allora siamo tornati in diretta esclusiva e con la nostra Art Radio, a volte anche con gabbia di matti inside.
7: Certo.
6: Ecco, e qui vicino abbiamo Vittorio, Roberto.
7: Eccomi.
6: Eccoli. Diciamo che quando si sta bene e il tempo vola, siamo già quasi all'inizio, no? Siamo all'inizio della seconda ora,
7: Certo.
6: Ecco, quindi manca ancora un'oretta per stare insieme. No, è quasi finita, che ore sono?
7: No, in realtà
8: mancano 35 minuti. 35
7: la seconda
8: minuti.
7: Ora è
6: già che è andata. Allora, prima stavamo parlando di quel tizio che ha avuto fortuna, che ha vinto, ha sbancato, sì, al Superenalotto.
8: Per
6: poi,
8: due volte, no?
6: Per due volte, ecco. Come si dice, sempre gli stessi insieme, in sintesi.
8: Il mare va sempre, come dice, l'acqua va sempre al mare. Frasi fatte nostre.
6: Che cosa ne pensi tu, Vittorio, della cattiva sorte? Esiste, secondo te?
8: Sì, cazzarola, che domanda. La sfiga, la sfortuna, la cattiva sorte, la mala sorte, chiamiamola com'è. Secondo me esiste, come esiste la fortuna.
6: Io la chiamerei l'assenza di buona sorte.
8: L'assenza di buona,
6: ecco,
8: sorte, dai, dai, esiste.
6: Che
8: esiste.
6: Praticamente si verificano degli eventi avversi o dei contrattempi e situazioni sfavorevoli, così si dice. Dice, cosa, sì, hai fatto? Hai avuto una situazione sfavorevole.
7: Esatto.
6: Ecco, pure un evento avverso.
8: Posso raccontarti una cosa?
6: Vai.
8: Allora, prendo l'aereo per andare in una località di mare.
6: Sì, Foce Verde?
8: No, prendo l'aereo per andare in un'isola vicino all'Africa, praticamente. Vicino all'Africa. E capito l'aereo a fianco al portellone di uscita di emergenza. Mentre l'aereo sta per partire, arriva la hostess che mi dice: allora, signore, lei mi deve aiutare ad aprire il portellone qualora succedesse qualche cosa. E io gli ho detto: non si preoccupi, stia tranquilla, è la terza volta che mi capita e quindi non c'è problema.
6: Certo.
8: ed era una presa in giro, evidentemente.
6: Certo.
8: Cioè, tu non puoi capire quello che è successo su quell'aereo, a proposito di malasorti, di io che portavo sfiga in quel momento, perché tutti quanti che hanno sentito dice: questo è stato su sta aereo, gli sono successe già tre volte questa cosa qui, la gente se ne voleva o scendere, oppure qualcuno mi ha detto con la mano, mi ha fatto il segno
6: via. Ma voi, è mai capitato di essere, ecco, come Vittorio, in questa situazione, considerato un uccello del malaugurio? Scriveteci al 344 56 53 899. Ci sono dei significati, dei sinonimi che parlano di tipo, per esempio, la iella,
7: sì,
6: la sventura, che più raramente viene indicata con parole come iattura o malaventura. Dal punto di vista psicologico-cognitivo, la sfortuna viene talvolta descritta come un'attribuzione casuale, ovvero una modalità con cui le persone cercano una spiegazione esterna per un evento negativo o un fallimento personale. Poi le superstizioni, qua a macello, poi nelle nostre zone.
8: Gatto nero?
6: Per esempio il gatto nero che attraversa la strada.
8: Passare sotto la scala.
6: E lo specchio rotto.
8: Specchio rotto.
6: Versare e rovesciare il sale. Fanno la panzanella per te. Sì.
7: Apri l'ombrello, è vero.
6: In un luogo chiuso. Sì.
8: Qualcuno mi disse anche il cappello sul letto. Non so, forse se è vero o meno.
7: Quella era la valigia sul letto che è pronta per un lungo viaggio.
6: E però lì ci
9: quella
6: vuole
9: era
6: Culio.
9: Sempre
6: Culio.
7: Perché nella vita bisogna avere Culio. Sempre. Bisogna ascoltarlo.
6: Che poi la L in spagnolo si pronuncia Ye.
7: Sì, sai che qui all'Ariano
8: quindi diventa Cuglio.
7: Esatto.
8: Ah, ok.
6: Ecco, naturalmente c'è anche il panorama musicale italiano, no? Sì. Tipo il cantautore Fulminacci ha affrontato l'argomento con il brano Subito Sfortuna, che è presentato apprezzato dal pubblico. Ma quali sono secondo te altri tipi di... perché esiste questa sfortuna?
8: Beh, adesso pensavo al fatto che tu dicevi del cantante Fulminacci eccetera eccetera, no? Io non dimentico che ci ho fatto una trasmissione tra l'altro e ti racconto una storia, non dimentico che un paio di cantanti italiani, esatto, hanno sopportato una cosa del genere, non è Mia Martini evidentemente, questo lungo isolamento perché dicevano portasse sfortuna. Mia Martini è una delle più straordinarie vocalist, una delle più cantatrici italiane, e l'altro è stato Marco Masini. Ognuno poi reagisce nella maniera personale, e Marco Masini ha saputo reagire, quindi rimettersi in carreggiata.
6: Sì, però in qualche modo se l'è pure cercata, perché insomma sì, le canzoni, il mare per andarci a fondo, insomma.
8: Le canzoni di Marco Masini sono abbastanza...
6: Tu immagina uno sullo yacht, no?
8: Ah, certo.
6: Accenderebbe il mare per andarci a fondo. Cioè io cambio di idea, sì. Parcheggio con la sabbia.
8: Sicuramente
7: non è una canzone estiva, dai.
8: Sicuramente sì. Vabbè, Marco Masini queste canzoni è un po' quella del bella
6: vaffa. Io mi ricordo, guardare quando uscì fuori quel vaffa, no? Sì. Che poi lui l'ha inserito nel vocabolario italiano, perché prima non era molto lecito dire vaffa,
8: certo,
6: aperto. Dopo la storia di Marco Masini è uscito fuori più facilmente, chi è che non ti manda a quel paese, sì, sempre. E mi ricordo andai a vedere un gruppo musicale, io sono appassionato di queste cose, quindi mi metto sotto al palco, c'era il cantante, parte la canzone di Marco Masini e due coriste, lui faceva vaffa e loro ripetevano vaffa e mi guardavano a me puntando il dito. Non ho più dimenticato questa canzone.
8: Ci credo.
7: Sei rimasto impresso.
8: Ma tu la fai questa canzone ai tuoi spettacoli?
6: No, ci sono andato a quel paese e non sono più tornato. Rimango là.
8: Okay.
6: Allora, espressione idiomatica italiana in merito a questo. Per esempio, piove sul bagnato. Quando secondo te si dice questa parola?
8: Quando qualche cosa, Roberta,
7: quando si accumulano, quando si accumulano più cose negative insieme,
8: certo, ma anche positive, però vorrei dire piove sul bagnato significa il bagnato potrebbe essere anche una cosa bella, quindi piove ulteriormente su cose belle, no?
7: Anche,
8: sì, è più vista come cosa
6: più del contrario
8: negativa,
6: della ricchezza,
8: certo,
6: sì, nascere con la camicia,
8: ecco, questa.
7: Infatti è l'opposto.
6: Chi non nasce sotto una cattiva stella?
8: È probabilmente sì.
6: E avere la nuvola di Fantozzi?
7: Questa è proprio la sfortuna.
8: La sfiga più grande. Dove ti sposti ti segue praticamente.
6: Giusto?
8: Certo.
6: Giusto. E partiamo ai numeri.
8: Okay.
6: Ecco, in Italia il numero sfortunato è il 17.
8: Sì.
6: Mentre nei paesi anglosassoni è il 13.
7: Sì.
6: Mentre in Cina e in Giappone è il 4. Sapete perché?
8: No.
6: Perché la sua pronuncia suona identica alla parola morte. Quindi loro pronunciando 4 e morte è la stessa cosa.
8: Aia.
6: Oh, le forbici. In Grecia lasciare le forbici aperte sul tavolo significa attirare litigi e sfortuna in casa.
8: Quindi sì, ogni paese ha una sua poi tradizione negativa da affrontare.
6: Esatto.
8: No?
6: In Francia il pane, appoggiare il pane a tavola al contrario con la parte piatta verso l'alto è considerato un cattivo augurio fin dal Medioevo.
7: Questo ecco, anche da noi però, eh?
6: Sì.
7: Nonna lo faceva. Cioè,
8: quindi appoggiare il pane dal dorso, diciamo,
7: esatto,
8: così. Oh, però i francesi che parlano di pane, loro hanno un pane meraviglioso, no? Ma voglio fare una digressione. Loro hanno un pane meraviglioso, buonissimo, straordinario, no? Ma il pane i francesi lo trattano come se stessero a trattare qualcosa di veramente di l'olio esausto, nel senso che se lo mettono senza e sotto l'ascella.
6: Sì. Ma il motivo è perché non lo appoggiano sul tavolo per motivi scaramanti.
8: Cioè, io ho visto sulla metropolitana di Parigi una persona che aveva un filoncino di pane abbastanza lungo e che a tempo di musica lo sbatteva, la punta la sbatteva sul pavimento della metropolitana.
6: Ma senza busta, però.
7: Poi arrivava a casa e il bambino gli diceva: mamma, posso avere la punta? Certo.
6: Guarda, io ho avuto modo di andare in un paese qua vicino di cui noi siamo gemellati e, e andai ospite di questa signora e andammo a prendere il pane.
8: Sì.
6: E dietro al sedile c'era un bellissimo, due bellissimi barboncini pelosissimi che avevano lasciato sul sedile pelo ovunque. Cioè, se tu ti mettevi seduto uscivi con la pelliccia, in sintesi. E sul sedile, in mezzo ai due bellissimi canini, c'era il pane senza custodia, buttato così, così. E questi, e poi dopo, naturalmente, quando mi hanno offerto il pane a pranzo, io ho detto che ero allergico ai carboidrati, certo, e a tutto quello che risultava pane. Però intanto hanno questo tipo di tradizione, sozzozzi. Detto questo...
8: Ciao francesi.
6: Detto questo, ma quindi, bonjour, merci à tout le monde.
9: Anche perché ci ascoltano dalla Francia.
7: Ci ascoltano, allora, ciao belli, continuate a offrirmi. Noi sono andato a fa colazione invece e loro lo chiamano le cose da me. Il cornetto è nostro, non è.
6: Che poi il croissant è nostro.
7: È nostro, è vero quello.
8: Pure il bidet è nostro.
7: Quello, sì. E pure la giocolata. Però vabbè, se la possono tenere perché è stata veramente una delusione.
6: Toccare ferro, il gesto italiano per eccellenza per proteggersi da un presagio negativo. E dove tocca l'italiano il ferro? Allora,
8: io voglio capire perché.
6: Perché proprio lì?
8: Ecco appunto, perché ce l'abbiamo là il ferro? Perché? rispondimi, Roberto.
7: Perché siamo italiani e quindi siamo fatti di ferro.
6: Ma perché quando passa un carro funebre tocchiamo ferro? Certo. Sempre, ma perché? Lì.
8: Ma guarda, no.
6: Uno non potrebbe toccarsi la spalla?
7: No.
6: Il naso?
7: No.
6: No.
7: A volte si dice pure a pelle.
8: La spalla.
7: Come Carlo Verdone.
8: Ma la senza la S.
6: Toccare legno, ecco. Esatto. L'equivalente è il toccare ferro nei paesi anglosassoni. Knock wood.
8: Quindi,
6: sì. Incrociare le dita, molto comune nel mondo intero per augurarsi che qualcosa vada bene. Dicevo, incrociamo le dita. Questo il quadrifoglio.
7: Quadrifoglio,
8: chi lo trova?
6: Una rarità della natura che simboleggia una fortuna eccezionale.
8: Certo.
6: Ma già trovare un quadrifoglio è una fortuna. Ecco. Il ferro di cavallo, tradizionalmente appeso sulla porta di casa con le punte rivolte verso l'alto per accogliere la fortuna. Ecco, io quindi ecco, adesso capisco.
7: Tu l'hai messo verso il basso, lo sapevo.
8: Ma
7: io.
8: Verso il basso è più semplice, metti un chiodo e ce l'appoggi. Verso l'alto ce ne devi mettere due.
6: E adesso lo addrizzo, quando vado a casa lo addrizzo.
7: Lo addrizzi quando vai a casa?
6: Certo. E l'occhio di Allah.
8: Tu lo addrizzi ancora?
6: Sempre.
7: Ma guarda che ti vogliono gli occhiali dopo, vedi che viene.
6: Una volta venne una signora, mentre facevo un concerto, una serata, mi disse all'orecchio, perché quando uno canta poi vengono dette all'orecchio.
8: Certo.
6: E io per liquidarla mi disse, scusi, salsa. Io, ringraziando Dio, signora, ancora. Sì. L'occhio di Allah è Nazar Bonkugu.
7: Sì.
6: È un amuleto turco in vetro blu, sì, utilizzato per proteggersi dal malocchio.
7: Io ne ho riportati... Da Sofia tipo 500 testi cose.
6: E poi abbiamo la zampa di coniglio, che è un antico amuleto dell'Europa del Nord, oggi meno comune ma storicamente popolarissimo. In bocca al lupo, a cui si risponde viva il lupo o crepi.
8: Sì.
6: In culo alla balena, con un augurio colorito del mondo marinaro, a cui si risponde speriamo che non caghi.
8: Sì.
6: Muta, quindi che si che si riferisce all'escremento,
8: sì,
6: è una parola pronunciata tre volte dagli attori, certo, di teatro prima di salire sul palco per augurarsi il successo dello spettacolo.
8: Sì.
6: Però su questo voglio aprire e chiudere una
8: parentesi.
6: Oh, la famosa erda, che si dice dello spettacolo,
7: sì.
6: È un'origine storica dovuta a quando si andava al teatro
7: con
6: le carrozze. Sì. Quindi il proprietario, il direttore del teatro si affacciava dalla finestra.
8: Più ne trovava.
6: Più erda trovava per terra, più c'è meno male, più carrozze stanno dentro. Allora, per incitare gli attori di abbiamo il pienone, andavo dentro, ragazzi, erda, allora quelli quindi c'è gente, era, certo, riferito ai quanti carri parcheggiati
8: arrivavano per parcheggiare, esatto, per lasciare le persone, certo.
6: I cavalli giustamente non è che se la portavano a casa, quindi lasciavano qualsiasi cosa per terra, più erda trovavano più cavalli erano parcheggiati.
8: Ma lui se la porta a casa?
6: No, lui la fa proprio nel teatro. Poi
8: no, a proposito di teatro, no?
6: E l'origine storica del corno napoletano invece?
8: No, questa non la sappiamo, questa... io non la so almeno.
7: No, corno napoletano. Ah, il cornetto rosso.
6: Eh,
8: qual è l'origine?
7: L'origine non la so.
6: Beh, questa è chiaro che
7: è
6: famosissimo.
7: Tu adesso ce la stai per raccontare.
6: È chiamato anche Ogurnichiel.
7: Ogurnichiel.
6: È rosso, colore di fuoco e del sangue, simboli di vita e vitalità.
8: Sì.
6: Fatto a mano, l'energia dell'artigiano che lo modella, solitamente in corallo o in ceramica, si riferisce all'oggetto. Sinuoso, dopo avere una forma curva e appuntita. Rigido, non deve potersi piegare. Regalato, non può mai comprare per se stessi, deve essere ricevuto in dono per attivare il potere
7: protettivo.
6: Beh, abbiamo detto tutto e adesso ascoltiamoci un attimo, come si chiama questo tizio?
7: Quello lì,
6: Fulminacci.

0: Art Radio resta qui ancora, buongiorno, benvenuti insieme a noi. Siamo arrivati al momento importante, un momento del nostro ospite. Oggi abbiamo niente proprio di meno che il dottor Luigi. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, grazie al dottore.
0: Come sta?
1: Non se ne nega nessuno.
0: No. Ce ne sono tanti finti. Allora, noi di solito quando becchiamo i nostri ospiti, tra me e Vittorio, li portiamo allo stremo, quindi stai tranquillo. Vittorio. Eccoti, Luigi.
2: Eccolo. Luigi, ciao, buongiorno Luigi. Buongiorno, buongiorno Luigi. Vittorio. Io sono Vittorio.
1: E io sono Luigi.
2: Parlo, faccio una trasmissione qui Art Radio il venerdì e poi la domenica mattina con Roberto e Roberto. Lei invece?
1: Lei chi?
2: Lei tu Luigi, dottore, che cosa fa, grazie, nella vita?
1: Grazie. Io sono un felice pensionato, tutte e due cose vere, eh? Felice e pensionato.
2: Ok.
1: Però qui sto in, diciamo, in funzione di portavoce o di rappresentante di una compagnia teatrale che è in Dialettale, che è in vita dal 1994.
2: Come si chiama questa compagnia?
1: Ostegnarello, che Ostegnarello, questo vorrei che Roberto spiegasse.
0: Tipico attrezzo da cucina per stendere la pasta alla sfoglia.
2: Ognoccheraduro.
0: All'Artena.
2: All'Artena, visto che qui stiamo alla Liana, all'Artena si dice ognoccheraduro.
1: E quindi, ecco, questa è una compagnia nata così per fare lavorare i ragazzi. Roberto se ne ricorderà, eravamo un po' più giovani tutti quanti, io, lui ancora di più. E per fare i ragazzi, lavorare i ragazzi d'inverno, facevamo parte di un gruppo parrocchiale e appunto, ecco, si inventò questo modo per tenere attivi i ragazzi, ecco, e non farli.
2: Ma Luigi, funziona ancora questa compagnia?
1: Funziona.
2: Se non è lei il portavoce, vuol dire che ancora funziona. Quindi
1: funziona,
2: siete,
1: funziona, e funziona, diciamo, molto bene. Noi abbiamo fatto l'ultima rappresentazione il 25 e 26 aprile, giorni un po' pericolosi, a Valmontone, e abbiamo portato questa commedia Felicetta, dal titolo Felicetta, l'abbiamo portata a Valmontone, abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico e quindi, ecco, vorremmo avere, e il comune ci ha aiutato un pochino, la possibilità di farlo gustare un po' i nostri concittadini.
2: Ecco, a proposito di questo, ma quando tu porti la compagnia non all'Ariano ma a Valmontone piuttosto che a Colleferro, eccetera, eccetera, non voi parlate in dialetto, evidentemente, dialetto di Lariano, no?
1: Sì.
2: Ecco, ma riuscite a farvi comunque capire a Valmontone, ad Artena, a Colleferro, eccetera?
1: Sì, sì, non è che a Valmontone, Artena.
2: Sì, no, questo,
1: di primo pelo, nel senso, pure
0: però,
1: loro,
0: però se già guardi Stegnarello, Lariano, Gnoccheraduro,
2: sì,
0: Artena, no. Insomma,
1: beh, comunque, diciamo,
0: che sarebbe il Mattarello, tanto per dire,
1: il dialetto un po' edulcorato, alla fine non è proprio stretto, anche perché se ci dovessimo adeguare al dialetto di Lariano, quale prendiamo? Qui siamo 15.000 persone quasi e ci sono quattro modi di parlare, pensate un po', insomma, di che alla fine
0: come in India.
1: Certo. Quindi diciamo che, ecco, lo rendiamo molto fruibile e comprensibile.
2: L'ultima per me, Roberto, e volevo sapere, la vostra compagnia, appunto Stegnarello, è una compagnia, presuppongo, comica, oppure vi occupate anche
1: comica,
2: di argomenti
1: almeno
2: seri?
1: Si spera, insomma, ma la gente ride, quindi okay. Se ne va serena, quindi dovremmo essere comici, insomma. Quindi cerchiamo comunque di dare una trama, di dare un significato a quella che è la rappresentazione. È stato sempre così, non si è mai lavorato soltanto sulla situazione o sulla battuta, ma si è lavorato su un filo conduttore, diciamo, e quindi questo ci ha permesso di stare un pochino, ecco, un po' più su quella che è la, lo dico con un pochino di orgoglio, quella che è la cosa comune, l'accezione comune del dialetto, che è qualcosa di
2: Vabbè, mi consenti
1: molto.
2: Ancora?
0: Certo.
2: No, volevo solo sapere se le commedie che rappresentate sono commedie inedite, scritte da voi,
1: sempre
2: oppure prese, quindi scritte, da, scritte dalla...
1: Scritte da me e
2: quindi,
1: ultimi due casi da mia
2: tu
1: figlia.
2: Sei anche uno, ti do del tu, tu sì, sei anche un autore.
1: Sì, sono un autore.
2: E regista magari.
1: E regista.
2: Ok.
0: Ecco. E attore
1: adesso, e adesso anche attore.
0: Adesso anche attore.
2: Adesso, visto che
1: un po' i soldi che faccio.
2: Prego Roberto, grazie.
0: Beh, comunque questa commedia che ha avuto tanto successo all'estero, quindi a Valmontone, la riportiamo qua all'Ariano quest'estate.
1: Quest'estate noi la portiamo qui all'Ariano in modalità beneficenza e si torna un po' a quello che era il diciamo l'elemento che ci pervadeva la nostra attività praticamente fino a pochissimo tempo fa. Adesso abbiamo cercato di fare un pochino un salto e quindi siamo andati al Teatro Nuovo di Velletri, al Teatro Nuovo di Velletri e a questo di Valmontone, in cui si pagava un biglietto. Questa volta torniamo qui all'Ariano, all'Anfiteatro, il 26 giugno, e appunto per beneficenza, quindi noi ci sarà un biglietto da pagare, ma la quasi totalità di questo biglietto diciamo sarà devoluto in beneficenza e poi avrò l'onore di specificare quali sono le quattro associazioni che abbiamo scelto di, speriamo se viene la gente, di aiutare.
0: Ecco. Felicetta.
1: Felicetta.
0: Quindi se si parla di una donna?
1: Ed è una donna un po' così, un po' frufru, era una signora dai facili costumi, e portata verso questa attività dalla necessità
0: un lavoro, un lavoro redditizio.
1: Un lavoro che era molto redditizio, specialmente nei confronti del resto della famiglia. Che era alle prese con il lavoro e la vita.
0: Vittorio, io penso che se la cosa fosse regolarizzata anche da noi nel mondo, sì, potremmo eliminare il debito pubblico,
1: sì,
0: mettendo, fatturando il lavoro
2: delle felicette. Sì, certo.
0: Che ne pensi?
2: Sì, sicuramente sì. Però insomma.
1: Quindi ecco, ci proviamo, ecco, io vorrei veramente rivolgere un appello a questo punto, non per noi, perché ecco, poi quello che possiamo donare è soltanto un sorriso, un'oretta di svago, però magari quei 10 euro, perché sono quei 10 euro per accedere all'anfiteatro e vedere questa commedia, veramente ecco, vorremmo che fossero benedette, nel senso che vorremmo poter aiutare davvero queste associazioni. E credo di riuscirci alla fine.
2: Ma la solidarietà secondo me è sempre una cosa benedetta, come dice lei, no? Come dici tu. E la gente forse molti non lo capiscono, bisogna farlo capire bene, e quindi questa cosa che voi state facendo è veramente meritoria, davvero meritoria di ogni attenzione, di ogni massima attenzione. Sono convinto che quel giorno il 26 giugno al teatro, all'anfiteatro, ci sarà il pienone, a tal punto che secondo me anche il 27 dovrete fare la replica.
1: La faremo volentieri.
0: Torniamo subito, rimanete là, questa è Arte Radio.

0: infatti, infatti, restate qui con noi dopo aver ascoltato la bellissima canzone che è appena andata in onda. E ringrazio i nostri ospiti, e dalla parte del vetro abbiamo Roberto e Daniele. E Daniele, ma ancora ci sei tu? Perché ogni tanto viene a mancare. Che è successo? Oggi ti sento
1: molto. Mi sto rilassando adesso, adesso mi rilasso.
0: Ok, e Roberto, pensaci tu.
2: E io sono qui per tenerlo sveglio, no? Lo tengo sveglio.
0: Ecco, a posto. Vittorio.
3: Eccolo.
0: Oh, e Luigi. Ciao Luigi.
4: Ciao no, Roberto.
0: Per coloro che si sono messi in contatto in questo momento, attraverso i nostri numerosi device, quindi sia attraverso l'app, sia attraverso il nostro sistema DAB Plus, quindi nelle case, nelle radio, eccetera, eccetera, noi stiamo trasmettendo in tutto il mondo. E Daniele, se mi può dire dove ci sentono, perché sai, è sempre un motivo di orgoglio sapere, certo, che ti ascoltano anche dall'altra parte,
1: esatto,
0: del mondo.
1: Esatto, allora ci ascoltano dalla Francia,
0: ecco,
1: dall'Italia, e dalla Papua Nuova Guinea.
3: Ecco, la papete. Abbiamo fatto danni, guarda.
4: Ecco, per quelli sarà un po' difficile venire qui.
3: Abbiamo fatto danni clamorosi.

0: Luigi Vittorio.
1: Vediamo un po', insomma.
0: Perché c'è pure Luigi.
1: Interessato Luigi.
0: Allora, prima, come abbiamo 10 minuti e poi dobbiamo chiudere perché la regia scalpita, andiamo al momento. I punti di riferimento di questa commedia, Luigi.
2: Sì, allora la commedia è strutturata perfettamente come se fosse una cosa professionale.
0: Come? Se, come quindi, se fosse.
2: Quindi noi, avvalendoci della collaborazione del cinema Ambra di Velletri, potrei dare i riferimenti per prenotare la presenza. Vai. Che sarebbe bellissimo. Quindi,
0: abbiamo una mail.
2: La dico piano piano, così.
0: Sì, sì.
2: Tutto una parola, Ambra Cinema Velletri.
0: Sì.
2: @gmail.com.
0: Ok.
2: Quindi
0: Ambra Cinema Velletri @gmail.com.
2: Poi un telefono fisso che non so quanti faranno in tempo a scrivere, comunque lo 06 86 78 3983.
0: Quindi 06 86 78 39 83 per prenotare.
2: Per prenotare, esattamente.
0: Quindi
2: E quindi mi piacerebbe adesso poter dire le associazioni.
0: Vai.
2: Che se chi ci ascolta e magari ci fanno pubblicità pure, ci gratificherà della propria presenza all'anfiteatro il 26 giugno alle ore 21, noi aiuteremo l'Alba, che è un'associazione larianese che aiuta purtroppo dei ragazzi disabili. Poi l'AIL, l'Associazione Italiana per le Leucemie, l'APMAR, perché riguarda praticamente un'associazione che per combattere malattie reumatiche rare, e infine l'AISM, che è quella che combatte, cerca di combattere la sclerosi multipla. Quindi quella sera, ecco, veramente vi imploro, veniteci a vedere, magari non tanto per noi, ma per dare una mano a questa gente, venerdì 26 giugno.
0: All'anfiteatro comunale,
1: alle 21 di sera?
2: Alle 21.
0: Esatto. Ecco, venite mangiati.
2: Venite mangiati, ma diciamo, siccome siamo all'Ariano e noi siamo il paese che sa organizzare le cose.
0: Ma anche trasferirle a altri paesi.
2: Ecco, non dico niente, ma insomma, venite mangiati, ma insomma, non proprio tanto. Ecco.
0: Noi siamo bravi ad organizzare e a trasferirli in altri paesi quando ci pare.
1: Questa è una battuta,
2: però sì,
1: riferita,
0: ma perché siamo altruisti?
2: Certo, molto. Non si sa dove andare, però insomma,
0: però siamo altruisti. Siamo altruisti. Certo. Allora, adesso è il momento dei due minuti.
2: Chiudo? Posso
0: non
2: chiudere?
0: Puoi chiudere? Non posso chiudere? Bello, sì, puoi chiudere questo tipo. Al momento di raccontaci di te. E lo dice anche Marco Masini. Con la nostra piccola rubrica. Allora, parliamo un attimo di Luigi Ceracchi a 15 anni.
2: No, mamma mia, talmente lontano che non me lo ricordo, faccio fatica. A 15 anni ero un ragazzetto di Lariano con tante speranze, perché Lariano, noi ecco, nati qui, come si dice qua, passatemi il termine, cresciuti e pasciuti in questa bella località, ce la siamo goduta, abbiamo goduto la crescita di questo piccolo paesino che non esisteva sulle carte geografiche. Molte volte io ricordo che c'era Velletri, io lo guardavo perché volevo vedere dove stava Lariano, non c'era mai praticamente. E c'era Velletri, Artena, in mezzo c'era niente,
0: il nulla.
2: E c'eravamo noi invece, che abbiamo poi ecco, contribuito a fare di questo piccolo paese una cittadina in cui si vive molto bene, si sta sereni e c'è gente buona, semplice e buona. E che io amo come se fosse una famiglia, ecco, questo passatemelo.
0: Sì. E poi che succede?
2: E poi a 15 anni che si fa? Ah beh, si studia, io studiavo poco per la verità, alla fine. Però dopo mi sono diplomato, ma non avevo più 15 anni.
0: Certo.
2: E quindi
0: 39.
2: E niente, ci si innamora le prime volte, e quindi era un po' difficile, un po' più difficile di adesso portare avanti innamoramenti. Ecco, a me piace, mi addolcisce tutto ripensare a quei momenti, perché c'era un'altra percezione dei rapporti umani, e anche tra ragazzini e ragazzette era qualcosa di più, passate il termine, pulito, nel senso che si ama sempre il tempo in cui si era giovane.

0: giovani, però c'è rimasta questa sensazione di pulizia che viene a mancare, ecco, adesso viene a mancare un pochino, ma sarà perché sono vecchio, quindi adesso dico queste cose.
1: Ma no, non è questione di... era un altro modo di comunicazione, adesso è molto... è più veloce, è più rapida, è più... rapida sia nell'in che nell'out.
2: Una volta se restavi indietro ti aspettavano, no? Oggi sì. Se resti indietro non ti aspetta più nessuno, no, perché c'è questa corsa verso il futuro che è straordinaria. Sì, ma
1: una volta se cadevi per terra ti aiutavano, appunto. Adesso ti calpestano. Diciamo la cosa è peggiorativa,
2: sì,
1: la,
2: no, non è... senza ombra di dubbio.
1: Ma uno spera sempre nelle famiglie, nella tradizione, che si continuino, perché poi una parte... I figli dei figli dei quelli che fanno i macelli saranno dei figli dei figli dei figli che faranno i macelli sempre, quindi sì. È un po', sì, sì. Ecco, la famiglia è una cosa essenziale, e quindi l'amore, il lavoro,
0: i figli. Sono venuti due figli a me e a mia moglie, insomma.
1: Ah, certo.
0: Uno è un musicista che tu conosci bene, Roberto, e
1: l'ho visto crescere,
0: professionista,
1: diciamo.
0: E quindi ecco, è conosciuto, ben conosciuto, e l'altra figlia è una regista, anche lei è una, scrive e insomma segue un po' le orme mie, ma io manco le lascio le orme, quindi facevo un altro mestiere, ero un impiegato statale, e lei invece spero che lasci dei segni per terra, ecco,
1: ma
0: ci spero.
1: No, lo speriamo tutti. Bene, è stato un momento bellissimo, e prima di chiudere abbiamo parlato di figli, abbiamo parlato, e noi dobbiamo fare un collegamento direttamente dalle isole Figi, brevissimo collegamento. Abbiamo qui in studio dall'altra parte, dalle isole Figi, il papà Luigi Maria Nicola, che è studio qui con noi, mentre torniamo un attimo a Gabbia di Matti, dall'altra parte abbiamo Gerardo. Gerardo, dove sei?
3: Mi sentite?
1: Ecco, direttamente dalle isole Figi. Perché sei andato là?
3: Perché mio padre ha detto che veniva qua a parlare con mia madre, invece non è
2: sono
3: venuto.
2: Dove...
3: Ma che stai in studio? È in studio.
2: Sì, sono venuto noi. Sono venuto in settimana e tu non c'eri.
3: Ma come, che vuol dire sei venuto in settimana? Ci voglio tre giorni per arrivare qua.
2: No, allora, partito lunedì, sono arrivato martedì sera, ho fatto quello che dovevo fare con Tappetita, e mercoledì sono ripartito e sabato stavo già qui in studio,
1: allora,
2: ma tu non ci sei.
1: Scusami, siamo arrivati alla famosa rubrica "Ma chi ti cerca?", ecco, è importante. Benvenuti a "Ma chi ti cerca?", la faccio fare da Bruno Vespa. Buonasera, benvenuti a "Ma chi ti cerca?" da Bruno Crespa. No, a parte Bruno Crespa, che tu hai già fatto il programma, lasciamo tutto com'è. Allora, noi abbiamo abbandonato, per una piccola storia velocissima, Gerardo. In realtà Gerardo è un piccolo bambino, nono figlio di Luigi Maria Nicola, che nasce negli Isole Figi a soli 9,5 kg. Il papà, appena saputo sia del peso che sia del nono figlio, ha preferito abbandonarlo nel cofano di una Fiat Palio
2: Duna,
1: dietro al cofano, facendo anche una leggera pressione, lasciando il segno dietro il ferro del cofano, e lì lo ha abbandonato per circa 30 anni. Dopodiché lo abbiamo ritrovato noi qui a "Ma chi ti cerca?", e il numero da chiamare è il 5555, non ripeto, ma è qui in studio
2: Gerardo, my god, Gerardo.
1: Ecco, il padre rivuole rapporti con il figlio.
3: Rivuole,
1: sì. Ecco, ma qui con noi abbiamo niente proprio di meno che il signor Fausto, nonché ex psicologo di Gerardo, perché il bambino ha avuto purtroppo necessità di... dottore, buongiorno. Direttamente dalle isole Figi.
0: Sì, qui si parla praticamente come all'ariano, ecco.
1: Esatto.
0: È stranissimo, ma purtroppo
3: anche il signore dalla Serbia Croazia, incredibile.
0: Sì. Ecco, per andare nelle isole Figi si bisogna passare per la Croazia.
1: Allora, come ha visto la psiche del suo assistito, dottore?
0: No, non ce l'ha, non l'ho vista. Non c'ha la psiche.
2: la psiche.
1: Ecco, Gherardo.
3: Gherardo, ecco.
0: Ha fatto un figlio senza psiche.
1: Ecco.
2: No, hanno fatti 8 di figli. Luva, Manuel, Levi, Abzor, Belsador, Kruma, lì e là.
1: Ecco, lì e là, sono i due gemelli, no?
2: Sì, lì e là.
1: Ecco, dovete sapere tutti.
2: Lì è nato prima di là.
1: Esatto, dovete sapere che il povero Ghepardo, che lui chiama Ghepardo, ma in realtà Gerardo, dottore, ha una particolarità rispetto agli altri figli, in quanto il piede destro ha un 46, il piede sinistro ha un 39. Quindi da lì si è riuscito a individuare quale fosse dei 9 figli. E la moglie del signor Luigi Maria Nicola si chiama...
2: Tapetita Papete.
1: Capisci? Sì. Ecco che è una grande donna.
2: Figiana, una grande figliana. Figiana.
1: È una grande figia.
2: Sì, grande figia.
1: Ecco, diciamo, sei stato tu tutti dei figli? Tu sei l'unico padre? Di tutti e 9?
3: Da oggi, praticamente.
2: Non mettere dubbi. Non mettere dubbi.
1: Io no.
2: Non mettere dubbi.
1: No, il problema...
2: Io non so, credo, Luva, Vanua, Levi... Abadassor, Belsador, Kruma, lì, là. Non conoscerei questi nomi se io non fossi padre.
1: Padre, ma allora certo. Perché ha abbandonato Ghepardo? Scusi.
0: Perché posso dire io?
1: Sì, dottore.
0: Certo. Perché praticamente ai Figiani, come diceva un certo Gigi Proietti, ai Figiani piaceva la biga.
2: La biga.
0: C'era una canzoncina molto conosciuta in Croazia. Sì.
1: Ah, viva ai la biga!
0: Piaceva la
1: biga. Viva la biga! Beh, la portavano anche i romani, l'unico mezzo di trasporto dei romani, la biga.
0: Poi l'hanno scoperta. Sì, andavano con la biga scoperta.
2: A proposito di scoperta, Antonia con Troia.
1: Allora, dottore, mi scusi, per abbiamo un collegamento esterno. Qui c'è il nipote di Alberto Angela, nipote diretto, figlio della sorella, che si chiama
2: Alfio Antonia,
1: è il nipote di Alberto Angela. E il programma. Non si chiama giustamente
2: Ulisse,
1: ma si chiama Troia.
3: Che con l'enfasi sulla prima parola.
2: Enfasi, il gusto della scoperta.
3: No, perché della scoperta.
1: Ecco, professore, mi dica, oggi di cosa parliamo?
3: Di Troia. No, esatto. Della città.
2: No, volevo parlare del cavallo.
1: Del cavallo?
2: Ma ci vuole tanto tempo per parlare del cavallo e quindi lo rimandiamo a domenica, se per voi va bene.
1: Sì, allora, buonasera professore. E allora io volevo salutare la signora Troia.
2: Non c'è nessuna signora Troia.
3: Troia
2: è la città.
0: C'è Felicetta però,
1: Sempre così anche
0: sì,
1: lei.
0: Sì, sempre così.
3: Beh, anche lei dalla città. Allora,
1: vediamo la diapositiva di questa città. Secondo lei, professore, cosa è, come era strutturato il cavallo all'interno?
0: So sempre io.
3: Sì. È così, i personaggi non si sa.
0: È come era fatto il cavallo dentro. E veramente io l'ho visto da fuori.
3: Di madre Russia il dottore.
0: Possiamo parlare domenica?
1: Sì.
0: Vado a vedere.
1: Tutti gli argomenti qui a Veranda. Buongiorno professore. A Veranda la ascolteremo domenica prossima. E anche avremo in studio il coso, come si chiama lei, signor?
2: Alfio Antonia,
1: il cugino carnale della sorella del marito di Piero Angela. Quindi siamo veramente felici di averlo qui in studio con noi. Abbiamo aperto questa nostra puntata con gli insetti. Ecco, dottore, lei, visto che lei è di madre Russia, Croazia, ecco, ritornando alla zanzara di apertura, cosa ne pensa?
0: La zanzara di apertura? Mi prende un pochino la sprovvista.
3: Adesso
0: svicolo, vado in Brasile e così lì non c'è solo zanzara.
1: Ecco, io invece il signore qua è coso.
2: Sì, eccomi, Alfio, sempre Alfio. Sì.
1: Senta Alfio, ma lei veramente a che modo? Perché Alfio è professore, è zanzarologo e lui riesce a parlare telepaticamente con la zanzara, specialmente la notte.
2: Sì, la notte soprattutto quando io dormo e sento quel fischio che ti dicevo prima nelle orecchie, sì, no? Ecco, io lì parlo con la zanzara in continuazione, la mando in continuazione
3: nella città,
2: la mando come Marco Masini
3: in quella città, no?
2: In quella città, e riesco poi a lei lo stesso mi manda, perché in qualche maniera mi sveglio la mattina con le spalle gonfie.
4: Ecco, vedi l'importanza delle spalle.
3: Quello era il gesto delle spalle, per chi non ha guardato, giusto?
4: Sì, sì, sì. Okay. Potete vedere la pagina 777 di Televideo e potete vedere la replica. Bene, mandiamo la sigla di Veranda Veranda e poi andiamo con i saluti, perché è importante che ci salutiamo in questa puntata. Poi parliamo anche noi di Garlasco, tanto ne parlano tutti. Alla fine non si sa.
3: Ad esempio.
4: Alla fine forse ho ucciso io, forse sono stato io.
2: Ma esempio di esempio.
4: Mi faccio un esempio.
5: Beh, allora abbiamo salutato tutti. Abbiamo salutato tutti.
2: Due notizie di sport le posso
5: dire. Veloci.
2: Due veloci.
5: No, bisogna mettere la sigla. Ah. Una sigla moderna, fresca, vispa. Perché è importante la sigla dello sport. Sì. Luigi, tu di che squadra eri?
0: Ero, ancora non sono morto. Sono della Roma.
5: Ho visto che anche lui ha toccato ferro.
3: Ha toccato ferro.
2: Allora,
3: Vittorio, va bene questa sigla moderna.
2: Sì,
3: forse è inedita, però.
2: Inedita.
3: Non lo so.
2: Due notizie di sport, Roberto, ascoltatori.
5: Sì, a 90, vai.
2: Daniele, proprio a 90. Oggi due avvenimenti importanti: Formula 1 con il Gran Premio di Monaco Monte Carlo. In prima fila partirà il nostro italiano Kimi Antonelli, 19 anni, è l'italiano che ha il record della prima fila come gioventù, diciamo così, come sì. Pilota più giovane. Sì. E poi un altro italiano, sempre in prima fila, in un certo qual modo, o anche oggi, alla finale del Roland Garros di Parigi, quindi in Francia, tornando alla Francia, ci sarà la finale appunto del Roland Garros, in campo Zverev, il tedesco numero 2, e il nostro Cobolli.
5: Allora, veloce perché stiamo chiudendo. Intanto, per quanto riguarda la prima fila, vi ricordiamo Felicetta, che andremo a vederla all'anfiteatro un bellissimo giorno, che è Luigi
0: il 26
5: di
0: giugno alle ore 21.
5: Bene, andiamo a vedere Felicetta. Roberto,
3: sì,
5: che volevi dire qualcosa?
3: No, io andrò a vedere Felicetta.
5: Bravo.
3: Già l'avevo detto a Sara, se mi sono sbagliato.
5: Sara. Allora, ringraziamo Roberto dall'altra parte del
3: vetro. Grazie a voi.
5: E Daniele, la nostra regia.
6: Ciao,
5: unica.
6: Grazie a voi.
5: Come stai, Daniele?
6: Benissimo.
5: Oggi
6: dopo questa puntata sto molto bene.
5: Oggi, no, sì.
6: Adesso riparto. No?
5: Non mi fermo. Vittorio.
2: Sì, salve, saluto a tutti. Grazie ancora per l'opportunità. Un bacio, un abbraccio.
5: Luigi, grazie di essere stato con noi. Ritorna pure domenica.
0: Vi aspetto domenica tu con noi.
5: Ci abbiamo il professore che deve
0: parlare.
5: Come
0: diceva Wolfgang von Goethe.
5: Chi è mo?
0: Che ne so, sta squadra avanti. C'è scritto: chi non ride e non ama è peggio che morto. Quindi ecco,
5: venite a vedere.
0: Venite a vedere.
5: Sempre per quanto riguarda il toccare ferro. Bene, chiudiamo con l'aforisma del giorno, che dice: mia moglie mi ha detto, per il nostro anniversario voglio andare da qualche parte dove non sono mai stata prima d'ora. Ho detto: prova la cucina. Ciao.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Chat Radio.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
2: Art Radio. La storia continua.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Snap. Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: No, è mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
8: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4, dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino e alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
8: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
8: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
8: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
8: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
8: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Ah, sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Art Radio, resta qui.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
3: Roberto Tibaldi presenta Art Vintage.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi tratteremo Angelo Branduardi. Nasce a Cugiono il 12 febbraio 1950. È un cantautore, violinista, polistrumentista e compositore italiano. Come cantautore si formò alla scuola milanese, anche se ricercò un nuovo genere musicale che unisce la musica antica, in particolare medievale e rinascimentale, con la musica folk tradizionale di tradizione celtica nord-europea, guadagnandosi il soprannome di Il Menestrello. All'età di 3 mesi si trasferisce al seguito della famiglia nel capoluogo ligure. Il padre è un melomane. A Genova Branduardi conosce l'ambiente musicale della scuola dei cantatori, che rappresenterà un importante stimolo per la sua attività artistica. Rimane al tempo stesso influenzato dalla musica d'oltremanica, tanto da considerare anche molti anni di distanza Donovan e Cat Stevens come propri idoli musicali. Volendo interpretare una carriera concertistica, si dedica allo studio del violino, diplomandosi al Conservatorio di Genova all'età di soli 16 anni, tra i più giovani diplomati al Conservatorio d'Italia. Si diploma all'Istituto Tecnico per il Turismo e poi incontra Luisa Zappa, che sposerà e che è tuttora sua moglie e compagna d'arte, scrittrice di quasi tutti i suoi testi. La coppia ha 2 figlie, Sara e Maddalena. Nel 1973 l'incontro decisivo con Paul Buckminster, arrangiatore inglese, lo ha portato ad incidere all'inizio del 1974 Angelo Branduardi, il suo primo album, dal suono progressive. La personalità di Buckminster lo ha molto influenzato nell'incisione dell'album. La timbrica branduardiana era ancora in incubazione, per di più sommersa dalla forte autorità espressiva del Buckminster stesso. Nel 1975 un altro incontro determinante è quello con il polistrumentista Maurizio Fabrizio, con il quale incide il secondo disco La Luna ed inizia una collaborazione che durerà fino al 1979. Nel 1976 torna ad abitare con la moglie e le figlie a Cugiona, dove rimane sino al 1982, e sono questi gli anni di grande successo, perché proprio nella città natale compone l'album Alla Fiera dell'Est, che vincerà nel 1977 il premio della critica discografica italiana, consacrandolo definitivamente. La particolarità della sua ricerca musicale è a cavallo in quegli anni tra il folk e la tradizione celtica, generalmente modernizzata in chiave tendenzialmente pop, lo fa riconoscere progressivamente anche in Germania, in Francia e nel resto dell'Europa. Alla fine del 1977 pubblica La Pulce d'Acqua, che rimarrà per molte settimane al primo posto in classifica, risultando tra i primi 5 album più venduti in Italia del 1978. Forte del successo e ispirato da una sempre maggiore vena creativa, intraprende un progetto dal vivo denominato La Carovana del Mediterraneo, coinvolgendo, oltre ai musicisti che suonano per lui, anche quasi tutti i componenti del Banco del Mutuo Soccorso. La tournée della stagione 1978-1979, oltre che l'Italia, toccherà in più di un anno anche paesi come l'Inghilterra, Svizzera, Francia, Germania e Belgio. Il 1980 è un altro anno importante perché vede la pubblicazione di 2 album, il primo è Concerto, un triplo LP che comprende 22 brani, molti in versione italiana ed alcuni in lingua inglese del tour e della Carovana del Mediterraneo. Il secondo album è Gulliver, La Luna e gli altri disegni, e la rivisitazione del suo secondo album del 1975, La Luna. Il 1983 è l'anno in cui inizia a cimentarsi con le musiche da film e compone State Buoni Se Potete, la colonna sonora dell'omonimo lungometraggio, diretto da regista Luigi Magni. Branduardi, oltre ad apparire come attore in un ruolo minore del film, viene premiato con il David di Donatello come miglior musicista e come Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora. Seguiranno nel 1986 le colonne sonore di Momo, film fantastico di produzione italo-tedesca, nel 1988 di Secondo Ponzio Pilato, diretto ancora da Magni. Altro importante progetto nato nel 1996 è senza dubbio Futuro Antico 1, a cui fanno seguito in un arco di quasi 20 anni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Molte delle musiche più famose di Angelo Branduardi traggono ispirazione da brani di un passato lontano e spesso dimenticato. Branduardi pertanto è autore di una riscoperta del patrimonio musicale antico, non solo nazionale ma anche europeo. Ha portato anche il tour della Lauda di Francesco, evoluzione concertistica nata principalmente da un altro CD edito nel 2000, dal titolo L'infinitamente piccolo, dedicato alla vita di Francesco d'Assisi. E proprio con questa canzone ci salutiamo, vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Angelo Branduardi e vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Tutto pronto per una nuova Electro Chart qui su Art Radio. Io sono Marco Duke e c'è Alex Blond ai piatti a mixare per voi il meglio della musica dance internazionale. Corey James, Spider, Don't Stop.

Loro arrivano direttamente da State of Trance, la fabbrica, tra virgolette, di talenti di Armin Van Buuren. Protocol Tour, questa è Inu.

0: E chiudiamo questa lunga sessione mixata con Jordan Post, Something to Me.
1: Yeah, you got something to me.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
4: Art Radio. Un'estate da brivido.
5: Ok, everybody listen up.
6: More music.
7: All day. Every day.
8: Hey, this is Bruno Mars.
9: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
10: Art Radio Prima.
11: Art Radio Prima.
10: Tutte le radio hit del momento.
12: In esclusiva per te.
6: More music.
13: We need to warn people.
14: Stai ascoltando Art Radio.
15: Hands up.
16: No, è mio. Papà, guarda.
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
16: No, è mio! È papà, guarda!
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Art Radio. Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Stai ascoltando Art Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
4: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
5: Oh sì, davvero bella.
4: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
5: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
4: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
5: Visual Express, non vedo l'ora.
6: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
6: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
6: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
6: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
6: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
3: Art Radio.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
4: Nostalgicamente, in studio Franca Landi.
5: Franca Landi.
6: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, ma vinci sempre. Le bellissime parole di Oriana Fallaci che dovrebbero farci riflettere. Ebbene sì, oggi ci andiamo ad ascoltare le più belle canzoni d'amore degli anni passati. Ma se anche dicessi del secolo scorso, avrei ugualmente ragione. Musica.

0: mancava, mancava da molto. Lui era Julio Iglesias. Su questo brano vorrei chiaramente, caldamente e affettuosamente, dolcemente salutare Orietta Viaggi, a cui piaceva molto e piace ancora molto Julio. Ma diciamo qualche cosa di Julio Iglesias. Niente meno, lui, per chi non lo sapesse, ha giocato come portiere con l'Atletico di Madrid. Ha vinto due campionati, 69-70 e 1972-1973, una Coppa di Spagna 1971-1972, e invece nel 73-74 ha vinto un campionato di seconda divisione con il Betis di Siviglia. Una donna si guardò allo specchio e chiese a suo marito: «Ma mi ami ancora?» Suo marito rispose: «Ma certo che ti amo». La donna insistette: «Ma il mio corpo non è più lo stesso di quando ci siamo conosciuti. Il mio ventre è più pesante, le mie gambe non sono più lisce come una volta». E con le lacrime agli occhi chiese: «Perché continui ad amarmi così?» Suo marito si avvicinò, la abbracciò e disse: «Quando ti tocco, sento il tuo amore, vedo la bellezza del tuo cuore. Per me sei perfetta così come sei. Il mio amore non si basa sull'aspetto esteriore, ma sulla dolcezza della tua anima». Concluse con un sorriso e la donna capì quanto fosse amata per ciò che era veramente e non solo per il suo aspetto, perché alla fine non si ama con gli occhi, ma con il cuore.
1: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

ed era La donna cannone di Francesco De Gregori. C'è qualche commento da fare su questo brano? No, perché ogni parola sarebbe inutile, è talmente bella, una poesia, è veramente un atto d'amore. Le canzoni sono del secolo scorso, ma delle volte il cassettino sbaglia ad aprirsi e si apre su questo secolo. Si apre sul 2014, lo faccio spesso nei miei programmi, anche se questo è un programma di canzoni nostalgiche, quindi canzoni d'altri tempi. Io ho una dedica da fare. Io saluto su questa canzone di Antonello Venditti Claudia, la mia Claudia Mattacchioni. La canzone l'annuncio, come no, è Venditti con Non so dirti quando. Ciao Claudia.

È come arrivare in porto. Nessun saluto. Non ci siamo mai lasciati. Guardarti negli occhi, respirarti nella bocca, ignorare quella ruga che più profonda segna il tempo che è passato. Correre via, rifugiarsi lontano lontano. Chiudere una porta sul mondo. Sono io. Sono donna. I miei pochi minuti di me che ti dono a piene mani. Poi scomparire in un vortice di infuocati bagliori, note sommesse, urlate con voci sconosciute, risalire in due, avvolti in umori bollenti, estremati, cullarsi a vicenda, ignorando i propri confini. Sara Rosi. Erba.

Sii folle, ribelle, entusiasta, ma non dimenticare mai il buio che hai dentro, non perdere il contatto con l'origine della tua forza creativa e con ciò che ti accomuna all'essenza del genere umano, la fragilità. Giovanni Allevi.

Albano, Albano, quanto tempo è passato? Eri bellissimo, era il 1967 e guardavi il sole, l'inno al sole, eh? Bellissimo. Abbiamo chiuso in bellezza, anzi chiudiamo in bellezza. Franca vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Restate sintonizzati su Art Radio e fate i bravi domani, perché oggi già lo siete stati, sipario.

È come arrivare in porto. Nessun saluto. Non ci siamo mai lasciati. Guardarti negli occhi, respirarti nella bocca, ignorare quella ruga che più profonda segna il tempo che è passato. Correre via, rifugiarsi lontano lontano. Chiudere una porta sul mondo. Sono io.

Sii folle, ribelle, entusiasta, ma non dimenticare mai il buio che hai dentro, non perdere il contatto con l'origine della tua forza creativa e con ciò che ti accomuna l'essenza del genere umano, la fragilità. Giovanni Allevi.

0: Ehi, caro Albano, quanto tempo è passato? Eri bellissimo, era il 1967 e guardavi il sole, l'inno al sole, eh? Bellissimo. Abbiamo chiuso in bellezza, anzi, chiudiamo in bellezza. Franca vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Restate sintonizzati su Art Radio e fate i bravi domani, perché oggi già lo siete stati, sipario.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ok, everybody listen up. More
2: music. All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
5: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
8: More music.
9: We need to warn people.
10: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
11: No, è mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: No, è mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Stai ascoltando

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido. Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Art Radio. Resta qui.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
5: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
4: Davvero? E con quale gestore?
5: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
4: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
5: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

si amagna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
0: Stai ascoltando Art Radio.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Art Radio. La storia continua. Art Radio. La storia continua.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Art Radio.
0: La storia continua.
2: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
3: All'Ariano, accendi l'energia.
2: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio.

0: Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
0: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
0: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
0: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
0: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
0: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, Piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
4: Art Radio. Un'estate da brivido.
5: Art Radio.
6: Art Radio. La storia continua.
7: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store. Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: tuo nome.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
6: Snap.
7: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
8: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
7: Davvero? E con quale gestore?
8: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
7: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
8: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
9: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
10: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelò, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
9: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
10: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
9: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
10: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Stai ascoltando Art Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido. Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.
2: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commerciale.

Piazza Sant'Eurosia a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Per ascoltare Artradio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Artradio. Artradio, ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Ok, everybody listen up.
3: More music.
4: All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
7: Art Radio Prima.
0: Art Radio Prima.
7: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
3: More music.
9: We need to warn people.
0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
10: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
10: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
10: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
10: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
10: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
10: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate.
4: Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
6: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
7: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
8: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
7: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
8: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
9: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
10: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
9: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
10: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
9: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
10: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
11: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Art Radio. Stai ascoltando Art Radio.
3: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
4: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi ascoltare anche tu Heart Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Heart Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Heart Radio, il sogno continua.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
0: Snap. Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino all'Ariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato l'Ariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino all'Ariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato l'Ariano.
8: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
7: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
8: Davvero? E con quale gestore?
7: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
8: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
7: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Bene, veramente, dove la brace è profuma di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

città di stagione, premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Stai ascoltando Art Radio. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te. Art Radio. Solo grandi successi.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. DEG,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
4: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
5: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
4: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Stai ascoltando Art

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.

0: abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in Via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
0: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai.

Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, infiniti.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
4: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
5: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
6: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
5: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
6: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
7: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
8: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
7: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
8: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
7: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
8: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
9: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: music.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
0: More music.
7: We need to warn people.
8: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
9: Questa è Art Radio.
10: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
2: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
3: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
4: Stai ascoltando Art Radio. Hands
0: up. Stai ascoltando Art Radio.
5: Art Radio. Resta qui.
6: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

Sì, dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Per ascoltare Artradio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Artradio. Artradio, ovunque con te.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Buonasera a tutti amici d'Art Radio, bentornati in diretta con noi per questo Art Radio Studio Live del mercoledì. Un appuntamento molto atteso e noi siamo veramente contenti di essere qui ancora una volta con voi per ascoltare le nuove proposte, per ascoltare le loro storie, per ascoltare gli amici che ci vengono a trovare, perché è sempre un grande piacere dare spazio e promuovere le nostre realtà locali e non. E colgo subito l'occasione per ringraziarvi e dirvi che siete collegati con Art Radio su diversi sistemi, col sistema DAB Plus in tutto il Lazio e poi con il web ovunque in tutte le parti del mondo, e potete scaricare la nostra app attraverso Play Store oppure Apple Store. Ci potete ascoltare anche attraverso radio.net, Radio Garden, Web Radio Italiane e anche Alexa. Ho detto tutti questi sistemi, ma non vi ho detto che potete anche scriverci attraverso il nostro numero WhatsApp, che è 344-5653-899, oppure potete scriverci attraverso la nostra mail artradiodab@gmail.com. Bene, non sono solo questa sera e ascolteremo una personcina interessante che ci viene a trovare non da molto lontana, ma comunque una bella passeggiata l'ha fatta per venire qui nei nostri studi. E diamo subito l'ingresso, ma prima di dare l'ingresso saluto Daniele alla parte tecnica. Siamo on air, lo vedo, e quindi non mi posso preoccupare. Ciao. Buonasera. Ciao. Daniele, come stai?
1: Bene, bene, tu?
0: Benissimo, stiamo tutti bene. Detto questo, la regia è pronta, noi siamo pronti e diamo subito la linea al nostro caro amico. Buonasera Stretch.
2: Ciao, buonasera.
0: Oh, come stai?
2: Sto bene, sono felice di essere qui, venire in studio bellissimo, soprattutto.
0: Grazie.
2: Con il mio colore preferito che è l'arancione. Sono molto gasato.
0: Mi fa molto piacere. Noi, questo è il nostro colore, quello di Art Radio, l'arancio. E il verde rappresenta la DAB Plus. Mm-hmm. E quindi l'arancio è proprio il nostro logo. Bene, allora, Stretch, perché Stretch? Partiamo un po', i nostri amici vogliono conoscere la tua storia, no? Perché il nome d'arte, no?
2: Il nome d'arte rappresenta la personalità dell'artista,
0: è
2: no?
0: È chiaro. Però i social sono molto importanti, quindi...

0: Magari qualcuno ti conosce con il tuo vero nome.
1: Il mio vero nome all'anagrafe è Emanuele.
0: Ecco, ciao Emanuele, come stai?
1: Solo che io sono molto appassionato di supereroi, come sì. Molti artisti che sento e di cui sono un grande fan fanno sempre questo aforismo. E vedo il cantautore, l'artista che sceglie un acronimo del proprio nome come una doppia vita, ok? Quindi ho scelto questo nome perché mi trasmetteva la carica con cui approccio alla musica, come voglio lottare contro le ansie della vita, e quindi mi piaceva come suonava, mi ricordava un supereroe figo, ecco. Quindi, che sono un grande fan di Superman. Ho detto, perché non posso scegliere di essere un supereroe con la musica?
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Ma sicuramente lo sarai un supereroe, già il fatto che ti stai impegnando per raggiungere questo obiettivo, che non è per niente facile, no?
1: La
0: produzione, lo studio. Tu, diciamo, essendo comunque giovane, ma parti un po' da lontano, cioè c'è uno studio, c'è una cosa. Raccontami
1: sì,
0: un po' di te.
1: Io ho sempre avuto. Mi è sempre piaciuto scrivere. Pure a scuola mi avevano consigliato di fare lettere perché scrivevo tanto. Nel 2013 avevo provato ad abbozzare un po' di musica, e solo che poi la vita, giustamente, dovendo fare delle scelte, perché bisogna pensare al lavoro, purtroppo, perché con quello si campa, quindi ho fatto un lavoro su me stesso cercando di far carriera. Però poi sono successe molte, ho fatto molte esperienze, avevo accantonato questo sogno che era la musica, e dopodiché sono rientrando in contatto con la musica, che comunque sia ho sempre continuato ad ascoltare, e ho detto, ma perché ho lasciato? Perché ho lasciato? Comunque sia, era un mio sogno e ho ripreso in mano questo sogno.
0: Certo, perché poi i sogni non bisogna mai lasciarli. Magari è chiaro che entra in scena la maturità, no?
1: Certo.
0: La maturità uno metabolizza che per fare questo tipo di lavoro c'è bisogno di tante cose messe insieme per raggiungere un obiettivo. Alcune volte non li abbiamo tutti questi elementi, e quindi un po' di scoraggiamento è chiaro che scende,
1: certo, certo.
0: E che viene.
1: Ma scoraggiamento no, perché io personalmente sono una persona molto testarda.
0: Io mi riferivo all'obiettivo.
1: All'obiettivo, ok,
0: certo.
1: Sì.
0: Non certo alla persona, perché è chiaro che uno deve anche continuare, deve pure vivere in qualche modo,
1: certo,
0: e quindi
1: certo.
0: È centrare degli obiettivi e quindi non l'hai messo da parte, però dopo hai capito che quando che la musica è nel nostro DNA, quindi per quanto uno la può mettere da parte
1: fa sempre
0: parte di noi, e quindi fai bene ogni tanto. Però adesso ti stai impegnando bene.
1: Mi sto impegnando attivamente, sono partito con con la mia prima uscita a novembre del 2024, supportato da un grande coach, vocal coach, che saluto, non so se mi sta guardando, però lo saluto.
0: Salutiamo.
1: Sentendo
0: e come si chiama, diciamo?
1: Si chiama David Pironaci, dell'Accademia Why Not.
0: Why Not? Infatti ho letto nella tua biografia Why Not, adesso parliamo pure di Why Not.
1: Tutto da quello, parte tutto da quello, che la persona che ha riacceso questa fiamma, questa scintilla, no? E mi sto dedicando anima e corpo alla musica, penso alla musica da quando mi sveglio a quando vado a dormire, e è tutto, è diventata tutto.
0: Beh, certo. e infatti, secondo me, i sogni si raggiungono quando uno ci crede veramente, e quindi alcune volte arriva qualcuno e ci dice no, ma dai, che stai a fare, lascia stare, non è il caso.
1: Vero.
0: Però gli obiettivi si raggiungono quando uno ci crede veramente, ma qualsiasi tipo di obiettivo, non
1: certo.
0: Soltanto quello musicale, bisogna credere, e non è facile perché poi le difficoltà arrivano. Ma quindi tu appartieni a questa accademia?
1: Sì, faccio dei corsi, studio canto principalmente, perché non sono un musicista, purtroppo sto cercando di studiare uno strumento che è la chitarra elettrica, facendo io pop rock, sarebbe un power up molto alto, però principalmente il mio strumento è la voce,
0: certo.
1: Tu canti lo
0: certo.
1: Comunque sia uno strumento, e mi ha dato abbastanza soddisfazione questo percorso,
0: quantomeno per saperla usare ancora meglio, magari uno la utilizza una certa percentuale, così dà delle soddisfazioni migliori,
1: certo.
0: No? Allora
2: Roberto,
0: sì, dalla regia mi dicono,
2: lo sai un brano del nostro stretch,
0: sì.
2: come si chiama? Autostop, che a te ricorda qualcosa?
0: A me ricorda
1: mi ha detto qualcosa.
2: Infatti.
0: Sì, perché la mia band si chiama Audiostop e quindi in qualche modo mi sei familiare, perché no? Beh, allora, fra poco l'ascoltiamo questo brano, che dici? Lo vogliamo ascoltare subito? Allora, però io lo vorrei far presentare a te. Dai, fammi il Maurizio Seimandi della situazione.
1: Allora, presenta l'orchestra. No, Autostop è un brano che parla di un viaggio. Io sono voluto partire con questo brano che ci ho tenuto tantissimo perché racconta il mio restart, la mia ripartenza. L'ho scritto principalmente pensando a tutto quello che succede nel mondo, no? Che oggi è più importante avere ragione che lasciare le opinioni al parlare gli altri. E quindi ho dato sfogo a questo mio pensiero con questa canzone. Cioè, bisogna stare sereni, ognuno deve esprimere la sua opinione e viverla bene tutti quanti.
0: Beh, allora facciamo così, ascoltiamoci Autostop, uh-huh. E dopodiché poi la commentiamo.
1: Certo.
0: Su Arteraggio c'è Stretch.
3: Ma non lo vede che siete tutti ciechi davanti a questo mondo di falsi? È tutta una macchinazione, una supposizione. Lei cosa ne pensa, Vorrei sapere lei cosa ne pensa. I fascisti sono comunisti, la terra non è tonda. Gesù è nato in Russia in realtà, Mi dica cosa ne pensa. Ma non lo vede che qui sono tutti impazziti, tutti pazzi? Nessuno capisce per niente, tutti che credono di avere ragione. Ma la verità è quella che sto dicendo io, Perché non mi...

0: sì. Alzo il volume, dice, voi non ci sentite, però potete riascoltare. Grazie amici a Tredio, bentornati, bentornati in diretta unificata. Noi nel frattempo, come ascoltavate la canzone Autostop di Stretch, abbiamo fatto due chiacchiere. Stiamo parlando di accademia, stiamo parlando di musica, stiamo parlando di stacchiamo dal lavoro perché è importante
1: sfogare,
0: prendere una boccata d'aria. Bravo, ecco, quando si parla di boccata d'aria significa ossigeno, non quello che hai. Questo qua, ma quell'ossigeno che magari gli artisti
1: hanno
0: bisogno per nutrirsi, per nutrire la propria anima, per nutrire le proprie emozioni, per aggiornare il loro io, no? Questo. E da quelle emozioni, da quell'aria nascono le canzoni, come in questo caso Autostop. Oh, e evito di dirlo perché poi io lo incastro con Autostop.
1: Infatti. Potete farla come cover,
0: perché no? Potrebbe essere una
1: potrebbe nascere una collaborazione.
0: Perché no? Io sono contento. E non a caso Arte Radio Studio Live nasce proprio per questo, per dare voce, no? Per dare possibilità. Magari le grandi network non lo fanno. Mm-hmm. E addirittura bannano pure i cantanti che vincono a Sanremo. Figuriamoci se possono dare spazio alle nuove proposte. E invece Arte Radio lo fa
1: in tutto
0: il mondo, lo fa da tanti anni, eh. Abbiamo cominciato nel 2019 già a promuovere Art Radio Studio Live e devo dire che è una grande soddisfazione. Poi forse tu non lo sai, ma il tuo brano poi è come ringraziamento, perché poi è un ringraziarci a vicenda, e lo mandiamo in rotazione sui nostri sistemi.
1: Grazie,
0: quindi potrai risentirti, e in più potrai risentire la replica di questo programma che andrà in onda domenica. E quindi
1: sui social,
0: su tutto. Sui social andrà sempre questa in rotazione, invece sui nostri sistemi, come ho detto prima, andrà in onda proprio questo che stiamo dicendo, quindi ti sentirai anche in quel
1: caso. Ecco. Un remix, mi posso remixare.
0: Esatto. Allora, come l'hai scritta questa Autostop? Come ti è venuto in mente? Perché?
1: Perché i telegiornali, le persone che li dicano per strada, io sono una persona molto che mi piace stare sereno nella vita, ok? Non mi piace litigare, pure se
0: tipico dell'artista.
1: Anche se sono una persona molto irrompente, nel senso metto la carica in quello che faccio, quindi mi piace sempre ironizzare sulle cose. Purtroppo io ho la ADHD, quindi un punto della ADHD è che ironizzi su tutto, anche nei momenti più sbagliati. Ho trovato una melodia mentre ascoltavo dei beat su YouTube e ho buttato giù un testo, perché quando trovi l'idea e la linea melodica, le parole escono da sole,
0: certo,
1: e
0: certo.
1: Prendono vita su un foglio,
0: certo, è quello.
1: E quindi nasce proprio per questo, perché volevo parlare del mio viaggio che partiva, volevo parlare di queste litigate che sono inutili, no? Perché alla fine l'essere umano nasce, cresce
0: e litiga
1: e muore.
0: Quindi, no, ma il problema è che, sai qual è? Che noi ci rendiamo conto che prima o poi, no?
1: Esattamente.
0: Ma ci sono delle persone che in realtà questa cosa non li tocca per niente. Questi campano sempre, capisci?
1: Sì, sì, hanno sempre ragione loro.
0: E quindi danno fastidio al prossimo. Ecco, in tutte le cose. E in tutto questo ritorna il famoso: noi ci accontentiamo con lo zuccherino, dicendo, ma tanto prima o poi arriva il karma e la roda gira. Ma io sono dell'idea che la roda gira sempre a loro favore, esatto, fino alla fine, quindi è inutile. L'unica cosa è driblare.
1: Però devo dire che nella vita un po' di soddisfazioni poi uno se le può pure
0: prendere. Certo.
1: E io ne ho prese tante di soddisfazioni.
0: Qual è una delle più belle?
1: Allora,
0: che
1: la più bella allora io ho finito scuola a 19 anni, no? Ho fatto l'esame di maturità.
0: Che istituto hai fatto?
1: Io sono partito dalla ristorazione.
0: Quindi l'alberghiero.
1: L'alberghiero, io volevo fare la cucina.
0: Ad Anzio?
1: No, la facevo all'Elsa Morante, all'Eur.
0: All'Eur.
1: E la soddisfazione è stata che io comunque sia purtroppo ho subito bullismo Ho sempre subito bullismo, ma involontariamente, perché la gente non gli andava a studiare e mi trattava male perché io magari prendevo un 8 senza stando semplicemente attento a lezione. E la più grande soddisfazione è stata questa, che io mi sono ritrovato subito a lavorare, subito che...
0: Cosa che ramo hai preso? Cucina?
1: Cucina, ero molto portato per la cucina. Ho subito iniziato a lavorare, sono andato a vivere da solo a 19 anni, no?
0: Macello.
1: E ho visto gente che mi prendeva in giro 5 anni dopo... È ancora a casa con mamma e papà, ancora che non sanno che cosa vogliono fare della vita. Io ho sempre avuto comunque sia le idee ben precise. Io voglio fare qualcosa, voglio diventare indipendente, sono diventato indipendente.
0: Vivi da solo?
1: Vivo da solo, mi sono sposato.
0: Non vivi da solo?
1: Non vivo da solo, perché dopo 10 anni di matrimonio...
0: Ma ti sei sposato pure giovane?
1: Io c'ho, io a 28 anni, lei 30.
0: E quindi giovanissimi tutti e due.
1: Sì,
0: e già sono 10 anni che siete sposati?
1: No, 10 anni che siamo insieme. Mi sono sbagliato. Al decimo anno ho detto te la sposi.
0: Quindi sei sposato da quanto?
1: A 7 settembre mi sono sposato.
0: Ah, e allora giovincello, un giovane matrimonio. Come la vede la tua metà, questa tua...
1: Beh, io ho dedicato anche una canzone, se poi capiterà, quindi comunque sia esprimo quello che vivo nelle mie canzoni. Quindi ho dedicato questa canzone che si chiama Scuse Stupide, in cui racconto pure lì come ci siamo conosciuti, le gaffe dei primi innamoramenti, il bello della coppia, no?
0: Certo. E beh, comunque ne hai fatte di esperienze.
1: Ho cambiato vita 10.000 volte. Cioè, sono partito dalla ristorazione, poi sono partito preso dal matto, sono partito per il militare, dopodiché poi...
0: Quindi proprio esercito?
1: Purtroppo sì. Poi sfortunatamente ho avuto un infortunio, dopodiché ho cambiato vari lavori e adesso sono un impiegato, quindi proprio la figura del supereroe perfetto, no?
0: Guarda, la figura dell'impiegato è quella che ti permette di lavorare a livello musicale più tranquillo.
1: Sì, esattamente.
0: Giusto? Che ramo delle due lavori che esiste?
1: Non posso parlarne.
0: Non lo diciamo,
1: impiegato. Però è la cosa bella è che io faccio sempre la similitudine del supereroe, tipo supereroe, Superman e Clark Kent. È la stessa cosa, perché io devo mettere una maschera quando entro in un film, io mi devo annullare devo mantenere rigore, no, sul lavoro. Però quando prendo la musica esprimo tutta la carica che tengo dentro.
0: Certo, ma nel frattempo mediti. Metodo. mentre sei rigoroso.
1: Esattamente.
0: Mentre sei rigoroso mediti. E qui tu hai scritto questa canzone che si chiama Autostop. Dopodiché
1: ho continuato con la produzione. Io scrivo tanto. Il problema è che poi tu puoi pure scrivere tanto, ma non scrivi bene, perché mi fa sempre una selezione.
0: Poi quando rileggi poi
1: ma quando riascolti, oggi al mio coach ho mandato un video di 2 anni fa, di una cosa che ho scritto 2 anni fa, ho detto mamma mia, ma ero così.
0: Poi man mano che uno cresce
1: migliora
0: anche perché chi scrive in base al suo stato d'animo di quel momento.
1: Certo.
0: E quindi poi
1: la difficoltà poi è travisarlo e trasformarlo in quello che sei adesso e potenziarlo.
0: Certo, non è facile, perché poi sei anche giudice di te stesso.
1: Esattamente, perché quando poi hai competenze, nel senso che sei migliorato vocalmente, di tecnica, capisci, ma io che cosa stavo facendo?
0: Beh, questo è bello, uno fa questa
1: autocritica.
0: Autocritica e migliora, e magari un brano che era già bello uno lo mette a puntino,
1: lo eleva,
0: bravo. E quindi che cosa è pronto nel cassetto?
1: Ho preparato molti brani in questo periodo. E ho fatto molti live, principalmente open mic, quei pochi che riesco a trovare. E adesso sono usciti 4 brani. E prima che l'ultimo è uscito, dopo il mio matrimonio praticamente. Adesso ho preparato tante belle sorpresine che però sto cercando di capire come lavorare bene, perché voglio ripartire in grande stile.
0: E live?
1: Live attualmente sto partecipando a questo contest della mia accademia, organizzato dalla mia accademia, che si chiama Y Factor, e in cui principalmente funziona come X Factor.
0: Sì.
1: E quindi ci danno dei brani, la difficoltà è studiare questi brani in poco tempo, ci sono le serate, abbiamo i coach, parliamo, e mi sta mettendo molto alla prova.
0: Certo.
1: Quindi la difficoltà di imparare un brano in poco tempo, farlo tuo, capire l'outfit è questo qui.
0: E che tipo di brano ti propongo? Non credo che quelli che del tuo genere, no?
1: No, invece la fortuna che ho trovato, la coach che mi ha scelto fa pop rock, quindi e premiamo su questa mia vena rock and roll.
0: Meno
1: no?
0: Male.
1: La prima canzone mi ha dato This All Your Money dei Nickelback. Beh. Poi ho fatto Oggi Sono Io per entrare un po' più nel pop, di Alex Britti. Dopodiché
0: non è facilissima,
2: Oggi sono io è molto.
1: No, oggi molto sono io, quella è venuta. Quella per me era facile. Quella difficile è stata quella dell'altra sera.
0: Anche Mina ha detto quella.
1: Quella difficile è stata Beautiful Things di Benson Boone. Quella è stata complicata.
0: Certo. Quindi Roberto, si diverte. Sì.
2: C'è un messaggio.
0: Leggiamo il messaggio. C'è Cruciani. Mm-hmm. La conosciamo?
1: No, non la conosco.
0: Ecco, Autostop è una hit.
1: Grazie, non posso dire altro che grazie.
0: Ciao Cece, ti è piaciuta, quindi mi fa piacere.
1: Riascoltatela, condividetela con gli amici, a casa, quando andate a dormire, come svegliate il telefono.
0: Bene, ci fa piacere. Questo è proprio lo scopo. La facciamo diventare una hit.
1: Certo, magari.
0: La hit di Art Radio, perché no? Scrivete, richiedetela.
1: Che poi, piccolo aneddoto.
0: Sì.
1: Noi, gli artisti emergenti, inizialmente, prendono spunto dai beat su YouTube, no?
0: Certo.
1: Quelli gratuiti.
0: Certo.
1: La cosa divertente che ho scoperto è che io ho fatto questa canzone, e poi l'ho registrata in SIAE, e ho scoperto che un cantante famoso ha usato lo stesso beat, ha usato la stessa linea melodica, solo che lui, essendo famoso,
0: è andato,
1: quindi
0: è un classico. Beh, certo, magari le cartucce che hanno i famosi, ci mettono poco tempo a raggiungere gli obiettivi, no? Magari piano piano.
1: Arriveremo. Bisogna avere costanza.
0: Qual è il tuo autore, cantautore, al di là della produzione? Quello io... che ami cantare o sentire, se accendi la radio, che bella sta canzone.
1: Io ho dovuto fare un lavoro di riascolto, perché io ero fissato semplicemente, mi sentivo solo gli Articolo 31 e J-Ax, che io amo alla follia, perché mi ha cambiato la vita. Io prima, cioè, un giorno ero al lavoro di mia madre, a un certo punto la TV si accende e parte Domenica da Coma di J-Ax, e io da lì mi ha cambiato il mondo.
0: Quest'amore
1: per lui, la grinta che metteva, perché lui ha creato il rap and roll.
0: Certo. È ancora unico.
1: E quindi, invece, studiando canto, no, dice, dobbiamo uscire da questa comfort zone, che
0: sì,
1: che è J-Ax, basta, sei vecchio, perché basta. Comunque sia, sono del 97.
0: Certo,
1: però
0: sei un boomer.
1: Però sono un boomer dentro.
0: Sì, come no.
1: E quindi ho dovuto fare, ascolto sempre nuova musica. Mi piace molto Max Pezzali, gli 883.
0: Sì, certo. Adesso poi sta raggiungendo una...
1: quella serie TV.
0: Quella serie
1: è un capolavoro, quella serie.
0: Sono nate 250.000 cover band che lo imitano.
1: Sì, sì.
0: E quindi...
1: Infatti lavorano sempre.
0: Sì,
1: dovremmo punto a fare cover band. Quelli guadagnano.
0: Ci manchiamo solo noi, quindi, perché...
1: Allora, però guadagnano. Sì. Le serate le trovano.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sono d'accordo con te.
2: Potreste fare il repetto con...
0: Sì,
1: io faccio ripeto, sto pure a tema vestito.
0: No, l'unica cosa che posso fare io è l'uomo ragno, il ragno, ecco.
1: Spider-Man.
0: Allora, Daniela, ci ascoltiamo un altro brano?
2: Sì.
0: Che ci ascoltiamo?
2: Allora, ci ascoltiamo il brano dell'amore.
0: L'amore. Oh, aspetta,
2: il brano dell'amore.
0: Questo brano dell'amore è arrivato con il matrimonio?
1: No, io l'ho scritto molto prima.
0: Molto prima.
1: Appena ho ripreso a fare musica, è stata una delle prime canzoni che ho scritto.
0: Allora, l'ascoltiamo, poi la commentiamo.
1: Certo.
0: Vai.

0: Eccoci qua, sta qui, dice lo stacco. Ah, radio resta qui, loro non hanno sentito.
1: No, non hanno sentito.
0: Oh, voi che ci avete ascoltato, amici di Arte Radio, ancora sintonizzati sulle nostre frequenze. Arte Radio Studio Live è proprio questa macchina da combattimento ricerca talenti. E noi questa sera, per chiunque si fosse messo in contatto con noi in questo momento, stiamo parlando con Stretch. Non con stretching. Oh. E Stretch è un cantautore, ma si chiama un cantautore uno? Sì.
1: Un cantautore.
0: Sei comunque un autore delle tue canzoni.
1: Certo.
0: Ecco, poi se le canti è meglio.
1: So pure meglio. Abbiamo
0: ascoltato due canzoni finora e questa parlava d'amore.
1: Amore.
0: Perché parlavi d'amore? Tu riprendi la storia hai interrotto, poi a questo punto riprendi, ricominci questa via, cominci a scrivere e esce fuori amore.
1: Amore, perché io ho sempre avuto un problema con l'amore, cioè nel senso positivo. Ho sempre cercato la compagna per la vita, ma da quando ne ho memoria, sempre da bambino, io cercavo la fidanzatina e ho fatto sempre difficoltà.
0: C'è un messaggio, leggiamo.
1: Sono Cesare per
0: questo. Sono Cesare, pure questa è bellissima.
1: Grazie mille.
0: Ciao Cesare.
1: Ciao, grazie. Ciao. E quindi ho sempre cercato l'amore, ho fatto sempre difficoltà, ho avuto le mie storie, sono andate male e ho avuto la fortuna di trovare la donna che è diventata mia moglie.
0: Ecco.
1: E che mi supporta, cioè la cosa bella è che ognuno, cioè io vedo tante coppie che si separano perché dicendo dovete stare sempre insieme, invece io penso che ognuno deve mantenere i propri interessi e deve avere i propri spazi e lei mi supporta in questa cosa, cioè molti dicono no, fare musica è sbagliato, lei dice prova. Cioè, se pensi che il tuo sogno prova, e quindi questo è un grande aiuto. Questo periodo ho fatto molte serate live, lei mi ha seguito.
0: È bellissima questa cosa. La condivisione del sogno è.
1: Sì.
0: Non è facile. Bisogna essere fortunati.
1: Mi ritengo fortunato.
0: E quindi la prossima canzone si chiamerà La Fortuna.
1: Se lasci la via, la chiameremo Futura.
0: E allora, continuate a scrivere, grazie Cesare che ci scrive. Da dove ci scrivi, Cesare? Diccelo, così noi siamo curiosi anche di parlare con te.
1: Certo, certo.
0: Ci fa molto piacere. Puoi anche chiamarci al 344-56-5389.
1: Così parliamo.
0: Chiamaci, così parliamo.
1: Mi farebbe molto piacere.
0: E ci farebbe piacere. 344-56-5389 è il numero di insomma impressione. Lo potete fare tranquillo. Oppure anche un messaggino su WhatsApp, lasciatecelo.
1: Certo.
0: Ecco, e noi lo mandiamo in onda,
1: Grazie.
0: Beh, senza filtri, non filtriamo.
1: On air.
0: Allora, abbiamo detto e vi ricordo che noi è chiaro che siamo supportati anche da degli sponsor.
1: Oh.
0: Ci sono sponsor fantastici che ci seguono e credo che Daniele li abbia già preparati perché fra poco li vedremo anche noi insieme alla pressione. Intanto a quest'ora è il momento del caffè e noi abbiamo un caffè che si chiama Fantini
1: speciale,
0: cioè, quando abbiamo finito andiamo a assaggiare. È un caffettino ottimo e, sia con la moca e sia con la macchina.
1: Io devo fare una confessione.
0: Dimmi.
1: Io già l'ho provato.
0: Già l'hai assaggiato?
1: Ed è buono.
0: Allora noi ve lo facciamo vedere, ma è un caffè Fantini, ma

0: Però c'è un'imprecisione, mm-hmm. perché una buona giornata inizia con caffè Sfantini, ma anche il pomeriggio, ma anche la sera, anche la notte non è che fa male, insomma, un sorsetto di caffè Sfantini, eh. Bene, ringraziamo il nostro sponsor, che più che sponsor è un amico. Un amico, perché ci dà questa possibilità di assaggiare, ma noi vi consigliamo di provare le varie tipologie di caffè Fantini. Oh. Detto questo, andiamo avanti. Ci siamo tirati su anche con l'aroma del nostro caffè. Oh, senti il profumo.
1: Il profumo nell'aria.
0: Ci hanno chiuso dentro.
1: Mi è rimasto un po' di aroma, dopo ne prendiamo un altro.
0: Allora, un momento particolare che in qualche modo ti ha lasciato qualcosa di bello, che poi hai raccontato a tua moglie, che la scrivi, una cosa che rifaresti musicalmente, chiaro. Musica.
1: Io rifarei tutto.
0: Tutto.
1: Io sono una persona che tutto quello che ho fatto non lo rinnego, cioè principalmente vado sempre avanti. È stata la prima canzone che ho scritto, con cui ho iniziato a rifare musica. Una canzone che non è uscita, non so, forse c'è un video su vecchio dei reel sui miei social, se la ripescate. È una canzone che ho scritto sul concetto di mancanza di persone a noi care, di persone che non, sì, ci sono più.
0: Certo.
1: È il momento più bello fino ad ora, cioè il primo momento che ricordo bello, perché, della musica.
0: Perché comunque andiamo a ricordare sempre quelle persone che non ci sono più, ma che ci sono, lo sappiamo, sì, che sì. Ci sono, perché io lo dico sempre, se il termine della vita, della nostra esistenza, fosse la fine della vita, sai, non, che male tutto questo che stiamo facendo. Eh sì, è un inizio, sicuramente avremo modo di vivere in un altro modo, in un altro ambiente, certo. Magari capiteremo più in una casa discografica, ma qualcuno che si occupa di fare,
1: comprami che sono in vendita,
0: Che ne so, un X-Factor stellare, sì. Con la fortuna che ci abbiamo ci mettono a bangare,
1: mi accontento di un assegno di 200.000 euro, poi
0: allora non ci sono i soldi, là ci possono mettere a fare a tagliare i prati elisi
1: pure.
0: Con motosega, con tagliaerba, no?
1: No, con le forbicine, quelle.
2: Ma vogliamo dire da dove ci guarda, ci sentono?
0: Sì, dimmi da dove ci sentono. Allora, attenzione,
2: in Italia.
0: In Italia?
2: In Italia, quella è la canzone, non... In Italia è di un rapper famoso, no?
1: Fabio Fibra. Fabio Fibra.
0: Guarda che qui c'è
1: le
0: la
1: merce. So tutto.
2: C'è il conflitto. Sì. Francia e addirittura Brasile.
0: Du Brasil.
2: Dao Brasil.
0: Allora, amici del Brasile, della Francia, che ci sta ascoltando, di solito ci ascoltano anche dall'America, da Houston, dall'Argentina, abbiamo un sacco di ascoltatori, sicuramente saranno italiani oppure personcine di nicchia carine che gli piace questo tipo di programma, e noi siamo contenti. Ecco, hai portato la tua musica nel mondo, in questo caso, ti hanno ascoltato, quindi
1: grazie mille.
0: Non so quando lingue tu parli, ma oggi ho fatto un bel malgioglio quando lingue.
1: Cioè,
0: beh, diciamo che non è facile. Arte Radio arriva ovunque. Oh, quindi ringraziamo i nostri amici che ci ascoltano da tutte le parti del mondo, ma continuiamo in questo viaggio che ci porta nella vita, nel mondo del nostro supereroe, del nostro supereroe Stretch, che noi ci siamo conosciuti qui in studio, però supereroe ci sei veramente, perché comunque hai fatto dei passaggi di vita, ma molto veloci pure, insomma.
1: Molto veloci.
0: Ecco, dove vuoi arrivare?
1: Fino alle stelle.
0: Tipo super.
1: No, sì, magari. No, mi piacerebbe riuscire a vivere solo di musica un giorno, sì. La verità è questo, è un sogno che sta prendendo vita in me, nel senso vorrei lavorare con la musica. So che sarà difficile perché i tempi, i sistemi che non sono cambiati negli anni, tu ne parlavamo proprio prima.
0: Certo.
1: Però un sogno può continuare a esistere, perché i sogni non muoiono.
0: Se ci tolgono pure i sogni abbiamo finito
1: di
0: quelli non costano niente.
1: Esattamente,
0: sono i nostri. Possiamo anche evitare di dirlo agli altri, mm-hmm. No? Ecco, se proprio gli dà fastidio non glielo diciamo. No? Ecco. Non sono costretti ad ascoltarci per forza, e questa cosa si chiama libertà, no? Uno è libero di fare quello che
1: esattamente
0: vuole.
1: Esattamente, che però, è il senso della prima canzone, Autostop.
0: Bravo. Però bisogna pure, se uno si mette in gioco, ci si mette perché gli piace sta cosa, ma non sei obbligato ad ascoltarmi, a comprarmi, la vita è talmente bella
1: e varia,
0: ecco, così dicono negli attori famosi, la vita è bella perché varia e varia, ma ci dà tante possibilità e ognuno secondo me deve impiegarla per quello per cui ha le attitudini per cui è portato. Magari c'è chi è portato più a fare a montare i rubinetti, a fare la mutardura, a pitturare, a dipingere i quadri, e chi invece scrive una canzone in un attimo.
1: In un attimo.
0: E devo, per quale motivo non devo apprezzarlo? Se posso apprezzare un quadro dove c'è sta appiccicata una banana con lo scotch carta, no? Mm-hmm. E la pago 4 milioni di euro e poi mi mangio la banana in diretta, così è stato fatto, alla faccia delle persone che hanno bisogno e non hanno niente da mangiare.
1: E la paghi 2 euro al pezzo.
0: Ecco, e non posso scrivere una canzone? Perché non posso apprezzare, non posso vedere le varie sfaccettature, perché ci sono delle angolazioni un po' particolare, perché devo vederti forse di fronte, in questo caso posso anche prenderti di fianco, vedere che in qualcosa di stretch magari che non ho visto magari mi piace.
1: Esattamente. Giusto? Ma lo sai la cosa bella?
0: Come piace a Cece?
1: Cece, infatti io noi stiamo aspettando ancora la chiamata.
0: Sì, dai Cece.
1: E la cosa bella,
2: scusate sì, se vi interrompo, ma ci sono altri messaggi.
0: Leggiamo. Siamo Cece. Pure questa, allora, è questa l'abbiamo letta.
1: Questa l'abbiamo letta. Buonasera
0: Paola Battisti.
1: Buonasera
0: Paola, buonasera. Salvatrice, buonasera.
2: Attenzione
0: anche a te.
2: Che dice un'altra cosa.
0: Che dice? Ormai siete famosi. Beh, diciamo che cerchiamo di andare a bussare piano piano con delicatezza
1: a tutte le porte
0: a casa delle personcine, no? Che magari stanno guardando il Grande Fratello, no? Evitano per una volta e guardano noi.
1: Quindi facciamo il 50% di share.
0: Sì, allora, quindi abbiamo parlato di Accademia, abbiamo parlato di Stretch Factor, per quello è tu. Sì, lo so, hai fatto, però quella è la tua vita, quindi sicuramente andrà bene. In questo After Radio Studio Live andiamo avanti con questa
1: intervista.
0: Con questa intervista che mi piace.
1: Sai che volevo parlare, ti stavo prima che mi fermassi, ti stavo dicendo la cosa bella, comunque sia, lo sai che gli artisti emergenti ce n'è una marea in Italia.
0: Certo.
1: Però è una cosa che ho notato, ci sono tanti, i generi sono quelli, c'è cioè pop rock, la trap, sono tanti generi e gli argomenti sono tanti, tutti possiamo parlare degli stessi argomenti, però la differenza è che, come lo dico io, non c'è nessuno che la pensa, cioè che parla come parlo io.
0: No, ognuno c'è il suo punto di vista,
1: ognuno è particolare a modo suo.
0: Certo. Certo.
1: È quella la bellezza della musica, soprattutto.
0: Altrimenti saremmo tutti uguali, no?
1: Ho fatto masterclass concorsi, scrivete tutti una canzone su questa cosa. Ognuno sono uscite cose assurde, diverse.
0: Sulla stessa canzone.
1: Perché siamo tutti diversi, capito?
0: E questo è uno dei vantaggi della vita, no?
1: Sì.
0: Ma guarda, anche nell'esecuzione di un brano, qualsiasi brano, tipo Il Mondo di Jimmy Fontana, se lo cantano 10 band sono 10 versioni diverse. Quindi nonostante tutto la canzone c'ha una certa età, ma è comunque addirittura la pubblicità, adesso stanno facendo una nota società di energia, sta mettendo in abbucco, va pensiero. Quindi stiamo andando a riprendere
1: brani
0: verdi
1: di altra levatura,
0: alta levatura. Ecco, quindi questo per dire che comunque la musica non ha età, bisogna solo saperla interpretare e saperla esprimere e comunicare con chi ti ascolta
1: e accettare
0: quello che è. Allora andiamo avanti, ascoltiamo
2: un altro brano. Diciamo che questo brano credo che mi si addica quando sto qui dietro.
0: Così ti si addica?
2: Mi sale l'ansia.
0: Allora, su Art Radio, come si chiama? Mi sale l'ansia. Allora,
1: l'ansia.
0: Anche a noi sta salendo l'ansia perché stiamo cercando di capire questa canzone. Su Art Radio c'è Stretch con Mi sale l'ansia. A dopo.

0: here.
1: Sei su Arteradio, dice il jingle che stanno ascoltando a casa. Voi non lo state ascoltando qui di solito. Sei su Arteradio e siamo
2: una
1: tornati,
2: carica
1: siamo tornati,
2: esplosiva.
1: Mi ha fatto venire l'ansia sta canzone.
2: Ah, come?
1: No, allora, perché l'ansia? Parla,
2: perché l'ansia? Perché sono una persona molto ansiosa. Non si vede, ma io sto con la gamba iperattiva.
1: Vabbè, ci può essere.
2: E, siccome molte volte dico, sei sempre ansioso, no? E comunque sia, l'ansia è una cosa che accomuna un po' tutti nella vita,
1: molto,
2: soprattutto quelli i ragazzi della mia generazione che fanno fatica a trovare lavoro, poi a mantenere una casa, una vita. E io, visto che uso la musica per raccontare le mie esperienze, cose che ho vissuto ed esorcizzare i miei mostri interiori, siccome uno dei miei mostri interiori è l'ansia, ho deciso di ironizzarla e raccontare quello che ho visto.
1: Renderla
2: pubblica. I panni vanno, almeno con la musica, vanno lavati in pubblico,
1: sempre,
2: vanno in sport, no?
1: Anche perché non è un problema che hai tu, ce l'abbiamo,
2: un po' tutti.
1: Di conseguenza molti si ritrovano in quello che dici, capito? E magari qualcuno l'ha pure aiuti. Diceva, se ce l'ha fatta lui,
2: sì.
1: Ce la devo fare pure io. E quando ti becca stanzia, in che modo?
2: Ma principalmente quando magari al lavoro capita una cosa nuova e quindi
1: mo come
2: la faccio, oppure sono una persona molto precisa e puntuale, sono venuto un'ora prima per qui, quindi allora devo venire, devo sbrigarmi perché poi arrivo in ritardo, il traffico, oppure oddio, devo pagare una cosa, oddio, ma se non arrivo a fine mese e ti fai tutti i calcoli mentali su quello che fai, cioè un ansiolitico vive 10 volte quello che vive una persona normale. Cioè una cosa che tu vedi tranquillamente una volta, io la rivivo 10 volte nella testa tutta la notte, rivivo tutta la giornata, quello che devo fare, e quindi...
1: Però sicuramente c'è tua moglie che è tutto l'opposto,
2: sì, è tutto l'opposto. E tu infatti, come nella canzone prima, tu con la calma, io sempre di corsa.
1: Sì, infatti, ogni tanto bzzzt.
2: Una pizza, oh, mamma,
1: la pizza
2: mia che ansia, mamma, no,
1: e
2: oh,
1: dai,
2: che ansia, la becco perché è così, perché è l'ansia.
1: Siamo fatti così, come diceva in cartone animato degli anni 80.
2: Infatti molte volte quando ho iniziato a cantare, a prendere lezioni nuovamente, il mio problema era il tempo, perché io avevo ansia di finire e quindi magari un pezzo lungo che durava 2 minuti lo facevo durare 1 minuto e mezzo e 30 secondi, stavo così fermo aspettare che la base finiva.
1: non va bene. Beh, prima parlavamo di cantautori, no?
2: Mm-hmm.
1: E, a parte la musica pop rock o quel genere tuo, quale ti piacerebbe? Fa una canzone che sia diversa da quella che fai tu. Chi cantante interpreteresti? Se dovessi fare
2: diverso dal rock, se dovessi fare un contest,
1: se ti dicono scegli una canzone che non sia del
2: pop rock,
1: del tuo comfort zone.
2: Il problema è che allora, a me piace il rap, però il problema è che non riuscirei a tenere le note. Cioè,
1: immagini i vecchioni che canta il rap, però?
2: No.
1: O Albano che canta
2: il rap? No. Però un'altra domanda figa sarebbe: se arrivassi a Sanremo, con chi faresti la sera da dei duetti?
1: Ah, ecco,
2: questa è una bella domanda.
1: Diciamo, è un tuo desiderio.
2: Quello di ogni artista emergente italiano sarebbe. Tu che faresti? Con chi lo faresti il duetto?
1: Non è facile. A me piacerebbe farlo con Zarillo.
2: Ci sta, bello.
1: Michele Zarillo.
2: Bello.
1: Però quelle che lui c'ha belle toste.
2: Tipo 5 giorni.
1: No. Quelle troppo, tipo sei bellissima, mm-hmm. Oppure l'amore vuole amore.
2: Mm-hmm. Io farei con i miei amici, cioè io lo farei o con Jax.
1: Pure con Giovanotti mi piacerebbe farlo.
2: Giovanotti quel figo. La canzone che ha fatto come ospite a quel Sanremo. Mentre tutto va,
1: sì.
2: l'ho dedicato a mia moglie alla serenata, no? Perché faccio il cantante, non faccio la serenata. Lui, se no, i Studio 3, che sono molto fan di Studio 3.
1: Studio 3 erano un gruppo?
2: Erano un gruppo che io seguo.
1: Dimmene una perché li conosco, ma non mi ricordo.
2: Ti vedo ridere. Sei così semplice.
1: C'era
2: forse un angelo.
1: Quello col cavallo, mi ricordi un cavallo che era di Studio 3. Poi dopo
2: cavallo.
1: Poi dopo ritrovo.
2: Oddio, il cavallo
1: sono spariti da un po' i Studio 3, capito?
2: No, però stanno tornando perché io li seguo sui social. Infatti andatevi a sentire, perché so che fanno musica, il genere è molto anni 2000. Beh, però meritano, cioè è un peccato che poi mo stanno riprendendo, perché li seguo, però sono grandi voci, un grande gruppo, bei testi, e poi ovviamente col mitico Mats Pezzali, farei se capitasse, carità.
1: Max. Bene, allora, queste canzoni che tu hai scritto hanno un filo logico oppure sono state scritte così?
2: Allora, diciamo che quando un artista emergente parte, deve sbattere la testa un po' di volte. Infatti, se senti, c'era una traccia di identità, di personalità, che però andava ancora a capire dove va. Infatti, uno fa dei tentativi per capire magari quello che va, quello che non va, il tuo sound, la tua idea di personaggio artistico, e quindi questo è stato mettere dei primi passi per cercare di capire dove voglio andare, come voglio andare, che genere voglio fare, che supereroe voglio essere,
1: ecco,
2: ok. Sempre. E quindi attualmente diciamo che il lavoro che ho fatto mi è servito, e io sono molto gasato per questa ripartenza, perché posso dire che sarà qualcosa di veramente figo.
1: Meno male, è così. L'ansia da parte,
2: questa è, non so, se possono dire parolacce, però non, meglio perché, di no.
1: Anche perché i supereroi non muoiono mai,
2: i supereroi non muoiono mai,
1: e di conseguenza c'è sempre la loro, un nuovo giorno con nuovi poteri che magari nascono così. Allora andiamo avanti.
0: Cece aspetta il duetto con Max. Comunque
2: dovete taggarlo, perché servono i big per crescere.
1: Bene, noi siamo contenti di le notti dire... non finiscono all'alba della via.
2: Posso dire quella cosa che stavamo parlando prima?
1: Sì, signore.
2: No, che ne parlavo, che mi sale l'ansia. Ho fatto pure un videoclip. Ho fatto pure un piccolo storytelling che lo trovate su YouTube cercando Mi sale l'ansia Stretch.
1: Io so che Daniele lo sta cercando.
2: Lo sta cercando.
1: Lo vediamo così.
2: Guarda, se non lo trovi, basta che cerchi come profilo il mio profilo YouTube, stretch.official, e trovi direttamente la playlist.
1: Ecco, dove possiamo trovarti?
2: Mi trovate su Instagram, TikTok, YouTube, con tutti i social, con stretch.official. Stretch però non con la doppia T, perché molti sbagliano, è STRECH.
1: Proprio semplice, quindi sì. non potete
2: non inglese, italiano.
1: E su qualche piattaforma troviamo le canzoni, oppure
2: trovate su social, trovate i link che portano a Spotify e tutti gli altri canali, e sono ovunque, presento ovunque, rispondo a tutti in privato se mi scrivete, se volete magari farmi dei ringraziamenti o volete chiedermi dei particolari, sono sempre disponibile e aperto a qualsiasi cosa.
1: E certo,
2: tranne alle foto dei piedi.
1: Beh,
2: OnlyFans non ce l'ho.
1: OnlyFans non ce l'abbiamo quello. Bene, allora, intanto che io sono convinto che tra poco lo trovo, mille cose. E stiamo parlando del filologico, se tu sei partito da autostop e sei arrivato che c'avevi l'ansia dopo l'amore.
2: Sì, è arrivato che c'avevo l'ansia.
1: Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare
2: è un'altra parte importante della mia vita, perché dopo l'amore, l'amore per la musica, l'amore per mia moglie, cioè l'amore per l'amicizia, cioè l'amicizia. Io, sai, quando si dice i veri amici si contano sulle punte delle dita, sulle dita. Ho un problema con i detti. Io incrocio sempre le cose, non lo faccio apposta.
1: Con le dita di una mano.
2: Sulle punte, vabbè, quello là, ok. E quindi ho fatto questa canzone pensando proprio, perché ho preso un pezzo che avevo scritto con un mio amico anni prima, ma è sempre rimasto lì. Ho deciso di riscriverlo, creare una melodia più inerente a quello che ho vissuto, e si chiama Amici al primo banco e parla proprio di questa amicizia di me e dei miei migliori amici.
1: Allora noi ci ascoltiamo Amici al primo banco, poi la approfondiamo meglio.
2: Spero di non piangere.
1: No, dai, su Alta Radio c'è Stretch.

0: Radio. Eccoci qua, siamo ritornati. Siamo tornati in diretta esclusiva in Reti Unificate e colgo di nuovo l'occasione per salutare gli amici che ci ascoltano attraverso i nostri numerosi device. Continuate a scriverci perché noi siamo contenti di rispondervi. Diteci pure da dove ci chiamate, così siamo curiosi, anche perché la nostra Daniele, la nostra Margherita di ascoltatori internazionali ci sono ancora, non ci hanno abbandonato dal Brasile, no? ci sono. Oh, allora abbiamo parlato di amicizia, che di amici se ne trovano pochi. Ma tu ce l'hai uno, vero?
1: Beh, io ce n'ho fortunatamente più di due che non so se mi stanno guardando. Ciao ragazzi. E uno mi ha fatto pure da testimone, no? Mi ha fatto una sorpresa di questa canzone al matrimonio. A un certo punto l'hanno riscritta, hanno tenuto il ritornello e hanno scritto ognuno una strofa. Io sono scoppiata a piangere, non mi bastavano i fazzoletti. Oddio,
0: ci mancava solo proprio voi, già la giornata è abbastanza piena.
1: No,
0: ansiosa.
1: Ansiosa, no, ubriaco. Ero ubriaco a livelli astronomici. A parte che col caldo che faceva io sotto l'altare. Ah, Dio, che mi asciugavo, no? Poi dopo che è sposato, l'ansia è andata via. E quindi là è salita il divertimento. Non mi sono mai divertito. Cioè, ho speso un sacco di soldi, ma lo rifarei 10.000 volte per quanto mi sono divertito. Avevo uno chauffeur che mi portava.
0: T'ha preso proprio di punta.
1: No, mi portava. No, scusa, il chauffeur, il cameriere personale che ogni volta che finivo il bicchiere me lo riempiva. Era come il martello di Thor, facevo.
0: E uno non sdegnava mai questa piccola.
1: A un certo punto, andando dai miei amici, dice: oh, non lo fate più bere.
0: Basta.
1: e mi hanno ritrovato che stavo al baretto, che non mi porti i bicchieri, mi prendo
0: vado
1: da
0: io,
1: solo.
0: Vado io. Allora, stiamo parlando d'amicizia, amicizia di banco.
1: Perché è nata sui banchi di scuola. Cioè, la nostra amicizia dura da quando facciamo la prima media.
0: Sempre con gli stessi.
1: E cioè, è capitato che abbiamo litigato. Io personalmente cerco sempre di appacificare. Cioè, io sono l'amico appacificatore. A me non mi piace litigare, perché preferisco abbozzare che perdere l'amicizia. Perché ci tengo talmente tanto che, capito, so quello calmo del gruppo. E quindi questa amicizia che l'abbiamo vissuta tutta, no? Tutte le esperienze, i primi amori, le prime barbe, insoddisfazioni, il lavoro, magari io ho cambiato lavoro, te come va il lavoro, ma pure

0: cioè io il mio cioè io nella vecchiaia mi vedo che saluto mia moglie che sta a casa, magari si riposa, fa con le amiche sue, io vado al bar a giocare a carte con gli amici miei.
1: Questo è
0: la pensione, la felicità per la pensione per me è quella che non vedrò, perché non
1: quella pensione,
0: la pensione non se ne parla,
1: la pensione degli artisti forse,
0: guarda, se faccio un milione al mese forse.
1: E poi a me gli artisti di questi famosi, no, mm-hmm, un po' mi fanno pure arrabbiare, perché comunque vivono, vivono in un mondo comunque importante, perché fanno concerti, certo, e vendono milioni di dischi. Poi dopo un po', quando sono arrivati verso una certa età, che magari mm-hmm, sono meno gettonati, meno chiamati, cominciano a lamentarsi con l'INPS per la pensione, che non ce la fanno a vivere.
0: Gli artisti
1: grossi,
0: però grossi. Quanto prendono dei diritti? Quanto appunto prendono delle ospitate?
1: Appunto. No, infatti è questa la cosa che un po' mi dà fastidio. E allora, tutti gli artisti grandi, attori, chi compra il ristorante, chi compra un bar, chi investe, no?
0: Per quella, il futuro, quella è una mossa intelligente.
1: Ed è intelligente. Però tu, che vivi in un momento di gloria, non puoi pensare che sia sempre così.
0: No, devi pensare al futuro, cioè quindi, devi pensare sempre ad averci un piano B.
1: Come i famosi politici, non ce la facciamo a vivere con 8.000 euro al mese noi.
0: Cito una canzone di Jax, no, che dice: mi compro lo studio perché un giorno che lavoro, un giorno che non sarò più famoso, nessuno potrà impedirmi di rifare un disco.
1: Cioè, me lo faccio da solo.
0: Lo faccio da solo, infatti si è aperto le richieste, capito?
1: È chiaro. Beh, diciamo, questo è un mondo un po' particolare, se hai le possibilità, devi comunque guardare lontano, non puoi adagiarti sugli allori, perché poi prima o poi la luce,
0: pure perché adesso siamo schiavi dell'algoritmo, cioè l'algoritmo, esatto, è una belva che devi sempre dare in passo di più. Poi se stai gli emergenti non puoi capire le pallottole, ne parlavamo prima che venissi, le pallottole che si schivano perché trovi cose che ti dicono: ah, dammi 200 euro che io le faccio crescere, scrivi un sacco di pallottole.
2: Sì, avete sentito il pin pin pin?
1: Sì, ecco. Sì. Vediamo, sentiamo,
2: è un messaggio,
1: lo sappiamo.
0: Dopo mezzo ho scoperto oggi questa web radio grazie a Stretch, artista che seguo, complimenti
1: Stretch.
0: Grazie,
2: è un tuo, continuaci a seguire,
1: certo, grazie, certo. Continua a seguirci, anzi vieni a trovarci in studio, Cece,
0: organizziamo, facciamo un aperitivino,
1: anche lui ha un nome d'arte, Cece, perché non c'è l'accento. Quindi grazie per ascoltarci, ci fa piacere, Arte Radio vive di queste soddisfazioni, no? Perché lo fa proprio per diffondere, aiutare, e quindi questo è il nostro scopo, quello di creare nuovi talenti, e lo facciamo sempre, in modo particolare il mercoledì.
0: Soltanto
1: dedicato a questa cosa.
0: Infatti è fantastico, guarda, mi sto divertendo tantissimo, molto felice.
1: Mi fa piacere, senza ansia, pur ti vedo pure tranquillo.
0: No, mi sento molto a mio agio.
1: Questo
0: è dovuto pure a quest'anno e mezzo di musica, affrontando tanti palchi, che quindi un po' di sicurezza mi ha dato di più.
1: Qual è la
0: una cosa? Messaggio, vero?
1: Alla pubblicità. Allora, guardiamoci la pubblicità, torniamo subito, anche voi a casa la vedrete adesso. Guardate la pubblicità.
3: Stanco della connessione lenta. Non disperare. È il momento di passare alla fibra veloce. Per te c'è 5G Lab.
4: Sì, perché noi di 5G Lab ti aiutiamo ad attivare la super fibra anche dove non c'è.
3: Con i migliori gestori Win3, Vodafone più Fastweb, Eolo, Sky e Iliad.
4: Attivazione rapida, offerta su misura e assistenza personalizzata. E in più, se porti la tua bolletta, ti aiutiamo a scegliere l'offerta più conveniente per linee mobili e la gestione dell'energia a casa e nella tua azienda.
3: Quindi niente stress, perché pensiamo a tutto noi. Ti aspettiamo per una consulenza gratuita in via Napoli 26 all'Ariano.
4: Oppure puoi contattarci al numero 06 88 93 06 84.
3: 5G Lab,
4: connettiti al futuro.
1: E siamo tornati in diretta esclusiva grazie al nostro 5G Lab, che ci dà anche l'energia. Dice: ci pensiamo noi, però poi la bolletta la pagate voi, io vi sistemo tutto, però
0: tutto
1: poi
0: bello, tutto bello,
1: però,
0: casa,
1: però è chiaro. Allora andiamo avanti questo cammino in questa macchina dei sogni di Stretch, e siamo arrivati

0: dall'amore all'amicizia. Mm-hmm. È un altro tipo d'amore, questa è l'amicizia. Ma ho sentito, però, almeno ho cercato di captare mentre andava la tua canzone, che è cambiato anche un po' il tuo modo di cantare da quella precedente a questa di adesso.
1: È quello che dicevo.
0: Ho
1: no?
0: sentito una certa maturità. Non dico che mi sei piaciuto di più, però è cambiato un attimo.
1: No, è un pezzo un po' più introverso. Cioè più sentimentale, sia il rock è sia up che down.
0: E certo.
1: E questo è un pezzo emotivo che parla della nostra amicizia, di come è cambiata, no? Che parte da un banco di scuola che ti vedi tutti i giorni, quando poi invece diventa una chiamata a settimana, dici: ehi, come va? Tutto bene? Tutto a posto, del lavoro?
0: Tutto a posto.
1: Poi devi chiacchierare e fai resoconto della settimana, o se ti serve aiuto, cioè nel senso, i veri amici sono quelli che se io uccido una persona mi aiuterebbero a nascondere un cadavere.
0: l'amicizia è importante, soprattutto quando poi è quella che non ha interesse, capito? Questa è l'amicizia,
1: certo,
0: non vuole nulla in cambio, perché...
1: cioè, era bello il discorso che faceva Vecchioni, no? Sull'amicizia che deriva da filia, quando il pathos, invece la differenza dell'amore, che il pathos ha un inizio e una fine, l'amicizia non ha una fine.
0: No, infatti l'amore finisce, l'amicizia no. Questa è...
1: Ma mia moglie mi chiede il divorzio,
0: è chiaro che non è riferito a te, proprio all'amore.
1: L'amore
0: in generale, l'amicizia non finisce. Quindi ecco, comincia a fare amicizia con tua moglie.
1: Beh, ma prima di essere mia moglie era una mia amica.
0: Lo vedi qui, quindi. E chi dice che magari si può avere un'amica donna? Io non ci credo all'amicizia con l'altro uomo donna.
1: Pure questo ci siamo divertiti a fare videoclip.
0: Sì?
1: Dentro un pub.
0: Ecco.
1: Cioè, tutto, facciamo le riprese e dice, c'è una scena con i boccaloni di birra dell'amicizia, no? Il problema è che alle 10 di mattina noi abbiamo detto, vabbè, ci metti birra, beviamo.
0: Certo.
1: 24 lì a testa.
0: Sì, è sempre lo stesso chauffeur dell'altra volta che mi portava.
1: No, questo c'è tutto, c'era il
0: fuoco.
1: Levategli la birra, per favore, levategli la birra.
0: Quella. Allora sei tu.
1: C'ho un vizio, c'ho un vizio.
0: Vabbè, dai, nel tempo libero uno magari può pure approfittare.
1: Sono sempre una rockstar, no? Rockstar.
0: È chiaro, uno bisogna pure approfittare di un goccettino di birra. Io prendevo la birra con la pizza, no?
1: Sì.
0: Già subito mi girava la testa. Ho dovuto impormi una birretta al giorno per cercare di...
1: No, io adesso, perché ho seguito una dieta, ho dovuto eliminare un pochino l'alcol. Però io, se andavo al pub, prendevo il boccale dell'amicizia dal litro.
0: Beh, fantastico.
1: Sotto, perché Odino ci guarda, ecco. Quando prendiamo la birra piccola.
0: Non va bene. Allora, Daniele, i nostri amici ci scrivono ancora... No. Anche Cece si è fermato.
1: Si è stancato
0: perché dobbiamo mandare la prossima canzone.
1: No.
0: Ma noi non abbiamo la prossima canzone.
1: No, perché queste sono quelle uscite, quell'altra bisogna aspettare.
0: Per quello ti volevo prendere un attimo
1: in castagna.
0: Che cosa bolle nella prossima canzone?
1: Bolle la mia vita. Bolle la
0: mia vita. Vedi che si complica l'amore, l'amicizia, adesso la vita.
1: La vita. Il mio rapporto con la musica. Le mie sfortune di tutti i giorni trasformate in melodia.
0: Che poi anestetizza sta cosa, no? Uno dice sfortunata in queste cose, però scrivendolo
1: perché con ironia
0: uno sdrammatizza, certo. Tanto sempre in quel posto
1: sempre,
0: però intanto con ironia.
1: No? Si sta tagliando dalle risate.
0: Sì, quello ride. Vabbè, perché lui si diverte a vedere le disgrazie degli altri, capito?
1: Perché
0: lui sa che perfettamente anche io con ironia sdrammatizzo pure io.
1: Dopo sdrammatizziamo insieme.
0: Allora, abbiamo parlato di tutto e nemmeno a farlo apposta è già un'ora che chiacchieriamo. È stata molto veloce,
1: molto
0: e piacevole,
1: molto interessante.
0: Noi innanzitutto non vediamo l'ora di sentire le prossime canzoni.
1: Magari.
0: Noi li aspettiamo, ormai questa è casa tua, lo sai, no?
1: E io ringrazio, vi accetto volentieri.
0: Progetti futuri, abbiamo detto che sta nascendo questo nuovi prodotti?
1: Nuovi prodotti, una bella ripartenza carica, proprio roccheggiante, fiammante, e non vedo l'ora.
0: È vero? Mm-mm. E mo adesso ci metti, mi fai venire l'ansia.
1: Ti faccio venire l'ansia. Adesso... Vabbè, mica ti, adesso... mica ti devo menare.
0: No, perché adesso mi metti sulle,
1: sulle spine. Sulle spine.
0: Siamo tutti curiosi di sapere che mentre facciamo stretching, ascoltiamo stretch, no? Allora, noi intanto ricordiamo che è possibile ascoltarti sulle varie piattaforme. E poi su Art Radio. Adesso ti facciamo scegliere quale canzone vuoi che.
1: Mi sale l'ansia.
0: Proprio quella.
1: È quella che mi diverte tantissimo, cioè proprio quella più
2: chissà,
1: carica.
2: Chissà perché non ha scelto quella per la moglie.
1: No, vabbè. Cioè, allora
0: mi fa venire l'ansia.
1: Ritratto, scegliete voi, io non voglio sapere.
2: Noi non siamo responsabili.
1: No, vabbè.
0: No. Non siamo responsabili di qualsiasi cosa, ecco.
1: No, comunque non rinnego nessuno dei miei pezzi. Secondo me sono tutti abbastanza idonei per...
0: Guarda, ti posso confermare che quello che stai dicendo è corretto. Anche io la penso così. Appoggio la tua opinione.
1: Grazie.
0: Mi piace le canzoni che hai fatto. E, Daniele, adesso noi quando chiuderemo con l'ansia.
2: Già è pronta.
1: Già pronta. L'hai trovato? No.
2: È pronta l'ansia, ma la mandiamo
0: col videoclip.
2: Ah,
0: dai, vediamocelo. Sì, ah. Vediamocelo.
2: Allora,
0: mi sale l'ansia col videoclip di Stretch. Vediamo.
3: Sveglia!

0: Ovviamente non la sapevo suonare,
1: eh. mi sale l'ansia, ma io ti devo fare i complimenti, guarda, veramente bravo. Allora, è un videoclip simpatico, attuale, carino, e poi tutti quelli che hanno fatto...
0: Poi la vicina con quei gratta e vinci, non puoi capire cosa dovuto fare per trovare quei gratta e vinci.
1: Parla un po' di questo videoclip, per la sua realizzazione, come avete fatto?
0: Allora, abbiamo dovuto trovare la gente.
1: Punto.
0: Infatti ho dovuto chiedere amici, mia madre, il mio coach, i bambini che fanno il corso in accademia, e poi dovevo trovare, mi ha detto, facciamo la piscina con... questi gratta e vinci, e ho detto, mo dico tutti questi gratta e vinci. Ho detto, ho idea, vado a prendere quelli grattati, no?
1: Certo.
0: E quindi andavo di tabacca, scusi, ci servono dei gratta e vinci, posso svuotare gentilmente il segno, che alcuni ti dicevano no, altri no, altri sì, e sono riuscito alla fine a creare sta piscina con i gratta e vinci. Ho detto, vabbè, mo che ci sei tu fa, io non mi ci tuffo nei gratta e vinci sporchi. Certo, mio fratello, io mi ci butto, ci sei messo, mentre ci sei fatto il bagno.
2: Cesare,
1: Cesare ha scritto. Anche da chitarrista metallaro mi hai fatto rivalutare il pop.
0: Dai,
1: lo vedi, lo vedi? Grazie Cesare.
0: Grazie.
1: Oh, è bella, è molto simpatico, veramente è molto professionale.
0: Sì, è bravo, c'è stata una bella squadra di team tra videomaker, direttore artistico e tutto quanto.
1: Beh, veramente vale la pena, questo dobbiamo promuoverlo.
0: Sì, non so se c'è tempo, c'è pure quell'altro, se vi fa piacere poi, o voi lo rivedete poi quando nel tempo libero.
1: Quale sarebbe?
0: Quello là di Amici al Primo Banco, quello ancora più dedicato, cioè proprio, a parte che nel videoclip mi stavo a metà a piangere, letteralmente.
1: E allora a chiusura lo mandiamo, quell'Amici al Primo Banco, adesso Daniele già lo sta selezionando.
0: È proprio un top player.
1: Quello è una mano da... è un polpo.
0: Un programmatore.
1: Sì. Ebbene, allora, non a caso il nostro regista, tu non lo vedi, ma ha sei mani, quelle che vedi sono quelle davanti, poi gli altri.
0: Noi ce ne abbiamo già tre, noi
1: bastano tre. Bene, allora ragazzi, continuate a scrivere, è la tua mail, dove ti possono raggiungere per dirti magari qualcosa?
0: Come sui social, se no sui social c'è pure il rimando alla mia mail personale, che adesso non è che...
1: Vabbè, no, quella la diciamo noi, se volete scrivere a Stretch, artradiodab@gmail.com.
0: Comunque sia, strch.official, e rispondo sempre a tutti.
1: Sempre.
0: Oh. Vivo per il pubblico.
1: Certo.
0: Lo so, come Maggioia.
1: Beh, io veramente sono rimasto colpito da sto videoclip, è molto carino, simpatico proprio.
0: Simpatico.
1: A barba pure c'hai.
0: Sì, ho fatto la mattata l'altro giorno e ho detto, vabbè, non mi faccio i baffi, poi ancora mi ci devo abituare, non so se levarli.
1: Quindi
0: se...
1: avevi la barba prima?
0: Io solitamente...
1: Come il videoclip?
0: Sì, faccio sempre la barba che non è piena perché non mi cresce sfortunatamente. Cioè, c'è la differenza con mio fratello, no? Mio fratello c'ha tanta barba e...
1: zero capelli.
0: Invece io ho poca barba, ancora tengo dei capelli.
1: Via di mezzo. Dimmi Daniele, vuoi dire qualche cosa?
2: No, che vi sento parlare, dobbiamo aspettare un pochino, quindi...
1: ma come no, grazie, ci mancherebbe. Intanto gli amici che ci ascoltano, perché devi sapere che tutta Roma noi becchiamo, sai, ti ascoltano da Roma. Sì. Quindi anche Pomezia,
2: Pomezia. Intanto non è solo Cesare che ci scrive,
1: Claudia Picca, bravissimo.
0: È mia madre.
1: Ah, gioca in casa.
2: Fa anche la promozione.
0: Vedi, brava mamma.
1: Stretch.official.
0: Mamma è quella bionda nel videoclip che mi urla.
1: Ah, sì.
0: Cioè, tutto fa, ma è bravissima, è venuta bene la prima botta. È allenata, è una vita che mi urla.
1: Beh, complimenti signora, un'ottima attrice.
0: Tutto talento.
1: Poi il cognome delle nostre zone,
0: Sì.
1: Il nostro Picca nelle nostre zone.
0: Sì, ma nonno.
2: Perché non sai che il nostro ospite ha parenti qui vicino a Velletri.
1: Ecco, vedi.
0: Infatti, nonno, lo so. Ci sta questo pure lei, ci sta seguendo. Lo so, tu guarda, giri la rotatoria e sta lì, è proprio là sotto. Fatto bene, non ti preoccupare, lo trovo.
1: Sì, poi noi siamo in una bellissima piazza.
0: Bellissima, guarda. Zona perfetta.
1: Sì, è vero. Siamo qui dove pieno di ragazzi, di bambini, insomma, veramente carino, fa piacere carino. Vedere questa zona molto verde, molto, molto sì, curata. Oh, allora, andiamo avanti prima di concludere. Quindi allora, abbiamo parlato, abbiamo sentito le canzoni, abbiamo parlato dei progetti futuri, abbiamo detto che ti sei sposato, mm-hmm, abbiamo detto che hai bevuto un sacco di vino quel giorno del matrimonio, abbiamo detto che pure parecchia birra durante i videoclip che ti avete fatto.
0: Poi vediamo.
1: Abbiamo detto che l'amicizia è importante e che si può contare su una mano, ma tu ce l'hai quasi su tre dita sole.
0: Cioè 9 e mezzo.
1: 2/3. Oh, quindi l'amicizia alla scuola. Abbiamo detto che sei un bravo cuoco, un po' ansioso, ma per fortuna c'è la tua metà che ti equilibra.
0: Mi tollera.
1: Ti tollera. E non a caso Dio li fa poi la coppia, quindi un motivo ci sarà,
0: posti, detto. Gli opposti si attraggono.
1: Ci sarà un motivo per cui questo famoso proverbio, no? E quindi diciamo abbiamo fatto il quadro della situazione. Abbiamo un personaggio che sicuramente siamo convinti che se continuerà nel tuo sogno ci riesci, perché quel videoclip parla, a mio avviso, mm-hmm, poi me lo saprai ridire. A meno concedimi un'intervista dopo, certo, dopo l'Eurofestival, insomma.
0: Ma magari.
1: No, perché dopo sai come fanno, Daniele. Vengono tutti qua, cominciano da qua, poi fanno successo e non ci concedono nemmeno una piccola intervistina, così per
0: superficiale. La massima disponibilità. No, io sono una persona pure con i lavori ho sempre mantenuto buoni rapporti, cioè non me ne sono mandato sbattendo la porta, perché nella vita non si può mai sapere.
1: Ma certo, qualche settimana fa in studio qui conosceva il figlio di Pierangelo Bertoli.
0: Me l'ha anticipato.
1: Una persona squisita, veramente.
0: Alla mano, molto alla mano.
1: Ci ha raccontato tutto, proprio musicista pure lui, un laureato, quindi insomma, ha scelto, ha lasciato però, mm-hmm, per dedicarsi alla musica. Magari lui c'è più possibilità, no?
0: Certo,
1: magari
0: è
1: già istradato bene, perché lui già cantava con il papà, quindi quando ancora,
0: quindi già sa
1: qual è il percorso, ha fatto una scelta e vale la pena.
0: Ogni scelta che una persona fa va rispettata.
1: Esatto, qualsiasi essa sia. Bene, allora, noi siamo quasi arrivati a vedere questo film, filmato. Videoclip, che siamo quasi curiosi di saperlo.
0: Io già rido.
1: Ti credo, tu perché l'hai fatto. Quindi come è ambientato?
0: È ambientato a un pub, il Domas Steakhouse di Torvaianica. Pomezia, sai che c'è Pomezia e Torvaianica.
1: Sì.
0: Si trova a Torvaianica e noi andavamo spesso a questo pub. E ho detto, io se devo pensare a una location, voglio ambientarla in questo pub. E che il proprietario, amico nostro, ci ha aiutato, infatti ha partecipato pure lui. Noi dice, no, non partecipa, alla fine ha partecipato pure lui. Lui era partita che lui ci doveva semplicemente aprire le porte, invece alla fine si è messo pure lui.
1: Se poi fa come quell'altro precedente, è chiaro che. Strano che non hai coinvolto qualche ospite presente.
0: No, questo quando decidavamo lo script. Del video ho detto questa canzone parla di me, i miei amici, deve parlare dei miei amici.
1: Quando è importante questa accademia?
0: Beh, per me è molto importante, cioè comunque sia mi dà molto, cioè come fare lezioni di canto, se trovi il coach giusto, cioè musica è terapia principalmente, ti aiuta, sono pillole di felicità, quindi è importante. Mi fa conoscere persone nuove, mi fa staccare un attimo la spina dal lavoro. Se ho problemi magari posso parlarne con qualcuno che è dell'accademia, conosco nuove persone, amici, chiacchiere, divertimento.
1: Ma sai, uno magari scambia pure qualche idea, punto di
0: vista. Infatti io ho ripreso a fare musica, un corso di scrittura artistica fatto lì, e mi sono interfacciato con molti artisti.
1: È chiaro, è importante confrontarsi, serve sempre a migliorare, sempre, a livellare, a limare magari quelle che...
0: Bisogna sempre studiare e sempre ricercare nuove cose.
1: Esatto,
0: l'ho detto, non me... quando lo rivedi ho fatto quello che hai detto.
1: Esatto. No, comunque poi quando ritornerai magari portare anche il tuo coach.
0: Ma magari.
1: Così ne parliamo, magari. Parliamo dell'accademia, perché no?
0: Perché io
1: sono aperto.
0: Penso che sia disponibile.
1: Nessun problema. Anzi, potremmo fare anche un viaggio nell'accademia mentre lavorate, facciamo entrate studio direttamente da lì. Allora, siamo in chiusura di questa splendida serata che è praticamente volata.
0: È volata.
1: Però noi ai nostri ospiti, ormai amici, no? Siamo partiti come ospiti e ci siamo fatti una chiacchierata, non è una vera intervista, no?
0: una chiacchierata tra amici.
1: Adesso su quella mano magari ce n'è uno in più che ti segue e poi ci siamo io e Cesare, quindi uno in più. Allora, ti lascio il microfono in primo piano, no?
0: Sì.
1: La nostra regia ce lo dà, e per farti di la tua in conclusione di questa serata.
0: Conclusione: se vi piace la musica, se vi piace il rock, volete sfogare i vostri problemi quotidiani, sono per voi.
1: Che consiglio daresti a chi sta iniziando questo percorso musicale, che magari si trova nella sua stessa situazione di vita?
0: Tigna, tanta tigna, cioè proprio non vi fermate, continuate a provare, perché bisogna sbatterci la testa, ma non bisogna mai smettere. Chi si ferma è perduto, cioè io sono di quest'idea, e bisogna sempre continuare a provare, perché cioè si possono avere sfortune che sono sfortune fortunate, nel senso, no? Per esempio io ho fatto molti contest, ok? Non ho mai vinto. Però la fortuna è stata che mi ha dato la possibilità di migliorare. La sfortuna è che per una volta sarebbe bello dire: oh, hai vinto, bravo.
1: Invece,
0: no, ma guarda, poi dico: no, rosichi. No, no, io sarei molto bravissimo. Sarei bravo a vincere. Cioè, proprio farei: no, no, ma non dovete.
1: Lascia stare.
0: Per una volta, dici.
1: Ma è una gioia.
0: Ma è una gioia.
1: E vabbè, capita.
0: Capita, il bello della musica.
1: Io ti seguo a ruota, non credere.
0: Ne parlavamo prima.
1: Però la nostra radio dice proprio come slogan: il sogno continua.
0: Il sogno continua.
1: E quindi continua, perché ecco, questa è già un'esperienza in più che hai fatto con noi, magari.
0: Certo, ci avvicina magari a un futuro che chi lo sa.
1: Che ne sai? Magari Cesare è un produttore, oltre che un metallaro, come dice lui.
0: Sempre rock and roll. Comunque sia, è una branca del rock e metal.
1: Certo,
0: eh?
1: Certo. E io a questo punto ti saluterei, ma ti saluto col videoclip. Come si chiama?
0: Amici al primo banco.
1: Amici al primo banco. Allora, noi ragazzi vi ringraziamo per averci seguito.
0: Grazie.
1: E come al solito siete tantissimi. E se ci guardate nelle prossime giornate, e questa è Art Radio Studio Live, con me c'è Stretch, quindi cliccate, condividete,
0: taggate
1: tutte, seguite, perché veramente è in gamba.
0: Grazie.
1: Vale la pena di essere seguito. Noi lo mandiamo in rotazione con l'ansia, ci mandiamo l'ansia, perché a me piace tantissimo l'ansia, ecco. non ce l'ho, però mi piace sentire la tua canzone. Okay. Ecco, e Daniele un po' l'ansia ce l'ha,
2: ma perché il ritornello è molto orecchiabile, ti entra in testa.
0: Ma ne parlavamo prima, perché ci sono quelle cose, quelle particolarità che usavano pure in passato, che rendono.
1: Se magari l'avesse fatta Cremonini, già stava in classifica.
0: No, vabbè, quello già sta in classifica.
1: Capito? È la fortuna.
0: È la fortuna.
1: Ecco perché dicevo prima: mai una gioia. Quindi, questo per farti un complimento, perché la canzone vale, e hai fatto bene a farla. Complimenti ancora.
0: Grazie.
1: Ragazzi, noi vediamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Abbiamo altri ospiti. Poi Stretch tornerà, magari con altri, con altri prodotti,
0: certo.
1: Fino ad arrivare là, fino a Nessun Nome ha mai giunto prima. Diceva Star Trek, un famoso delle film che parlava di UFO. Grazie alla parte tecnica, Daniele, e grazie a voi che ci avete ascoltato.
0: Grazie.
1: Continuate a farlo con i programmi di Art Radio. Domani sarà un'altra splendida giornata e ci sarà The Beautiful Days, parleremo di tante altre cose, tutti i giorni in diretta. Venerdì ti racconto una storia con Vittorio Amati, sabato e domenica mattina ci divertiremo con Gabbia Di Matti e Daniele, vero?
2: Sì, sì, ecco. E c'è anche un nuovo programma, lo vogliamo dire, il martedì alle 5
1: in cucina con
2: Tatiana.
1: E quella ci fa venire l'acquolina in bocca, cioè il macello, Tatiana. E quindi vi consigliamo di non lasciare la vostra radio, perché il sogno continua a saltare. A tutti, ciao Stretch.
0: Ciao, grazie.
1: Fai bravo ragazzi, mi raccomando, è in
0: ciao,
1: gamba.
0: Ragazzi.
1: Auguri, in bocca al lupo per tutti. Mi saluti la signora.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Amici al primo banco, ciao.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroge, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Say Baby Say e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Friends qui a Me and Blues.

0: done with you, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll, nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues, per voi qui a Miami Blues, The Love

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore. L'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dilaganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

Mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana.

Diana. All'età di 7 anni scopre la musica di Stevie Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Guy Shepherd, la sua band. And

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi ed altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco all-star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, Prayer Voy, Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: domenica.
1: Art Radio, solo grandi successi. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
0: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio.
1: La storia continua. Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Heart Radio.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: Papà, non ti hai l'occhito?
5: Cooking soul.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands
1: up. Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
1: Heart Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53899.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Radio.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.